Mio nome è Christian Barrenius, io sono menada generale dell'Orchestra Juvenils della Grigion, io ho già visto il bien divertimento con RTR.

Klaus vidò se centaus en in corridor. Na venda losa al zeruschnaus sul planciu en in bogn. A in quel modo il fracau in glitter dius giù alla canalizzazione. Losa in ustra scacca gli arde tenua in al flat ruschnaus atras. O di quai ror, e giù è la

0: vus scrulla mo al ciao.
1: Proverbis. La roda rotta es quella ci fa il più grand fracasso.

en carsche detgna. De John Cadieli. Son cheu en jastra tiara. Lounch ne vendi il vich natal. Coi mondi, buon piara. Gli en crescer fa sci mal. E la patria,

Ella lontana lessa lia un oz turna. Che o liester la fortuna abba in stonza dau a mi. Il en crescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lessa lia un oz turna. Se la sort vol paradina moi e liester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lessa lia un oz turna.

Vita da Jon Guidon. La vita es l'air e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lugeins e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran e nazi zagna e cerduns.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: La Svizra gudogna in prem geu al campionato mondiale de hockey. Vedot stat l'autra stadion puspen la Super League e l'aura oz ese grigia blecel suleisa mossa motran terren. E les sis al microfon e Florian Mon, bendi. La Svizra guadagna il primo gioco del gruppo al campionato mondiale di hockey, quei con 3-1 incontro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. Per il trenato svizzero Jan Cadieu è un'importante prima vittoria.
3: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
2: Il prossimo gioco della Svizzera è sonda Saira contro la Lettonia. Il risultato dels ulteriors dieus del primo di del campionato mondiale in la gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1 ed in la gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5-3 e la Cechia batte Danimarca con 4-1. In la Davos Runde del Challenge League all'equipe de Vedots guadagna la partita contro Wiel con 3-1 e nel medem momento a Iverdorf fa in pari da 2-2 incontro Aarau. Aarau è entrato quoi seconda la tabella con 1 punto più pauc che Vedots. Sco in prima della tabella della Challenge League può Vedots tornare in via diretta in la Playouta Liga Svizzera, la Super League, quei suender 5 giorni pausa. Aarau eine seconda chance a stoss in la barrage incontro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Genoa contangì il final dels Playoffs. Les Genevrines han guadagnà il gioco de ritorno del matchfinal contro les Donas dell'FCZ con 2-0. Il gioco de partenza aveva nella scudinà con 4-0. Cicché l'adversario de Servet Genoa e nel final si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai. Il gioco del final è nel 25 e 29 de maggio. La pausa del combattimento tra l'Israel e la milizia della Hezbollah nel Libano viene prolungata per 45 giorni, come ha comunicato il Ministero dell'Exterior americano. Questo è il risultato di una terza ronda di discorso tra i rappresentanti della regenza israeliana e libanese a Washington. In un'ulteriore ronda di discorso dove dà il commenzamento del cerchio duro, l'Israel e la Hezbollah non hanno anche un po' prendi posizione. La pausa di combattimento attuale scade la domenica. Tutine hanno l'Israel e la milizia della Hezbollah bombardato in l'autore le semne passate ad una pospè. Il producente americano Boeing vende 200 avioni alla Cina, quale impresa comunica il venerdì. Il chef dell'impresa, Kelly Ortberg, è stato parte della delegazione che accompagna il presidente americano Donald Trump durante la sua visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù dat il set de cercladur in elezione decisiva per il presidi del stadi, radon in mais su entra la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultat. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni de 7% delle svus ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tutti erano 35 candidati e candidati si messe a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra Parlamento e Regenza.
0: La meteo.
2: Oggi domination nivel se plievge, ma tra ai era fase da soleil. Domenica si sicce più mievel con infine 12 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fesi di quintas in le vie di tutto il spazio che giunge.
1: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni ci sono in rtr.ch.
4: La Bunura der RTL. Con Semper Verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zusammen den aus Redaktor der Musica, Danilo Pavir.
5: I got no excuses for all of these goodbyes. Call me when it's over, 'cause I'm dying inside. Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear. Call me when it's over and myself has reappeared.

0: RTL Impuls.
1: La Carpenda ha fatto carriera davo ils ultims fösi in Engiadina. Architects Stellians vevan in tutta prescia fabbricata nouflas chasas e qua dominesce il stil Stellian, con sei strais plans. Si som della Carpenda che a mes antenats non vevan neanche savuta dovrar. I tila vevan couvert be per part con un fuon de lein. Ma belli stess, qua c'è tevano spuopsamore stanzas da dünci del stat veterinari, ispudeva erira maschres con perruccas, parasols e bischmainta veglia, ed invierno veva mes bab da fatta eleva pulgins sulla crapena. Be in cesas più veglias assopaiva misteris, cudes vels e qua giaivan ils giuvens gaudens e biert e murc, più tardi in engedinota ils duas detectives Gian ed Ora in cerce dad antiquitats. Conscient e svantada la Carpenda tras il dit dall'advocat Mor de Souch, ci sdispitaiva in un processo col collega da Zernetz. All'intervenzione del Zernetz risponde Dr. Mor:
2: «Ses argomains, sar collega, sumaglian a las chasas de ses comun. Il terz plan nu para ner proel de resa fabricia our».
1: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engiadina Bassa, aiade admirò quelle belle scese sveglie con le tette splattas.
0: Impulso.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizra guadagna il primo giro al campionato mondiale de hockey. Vedot dat l'autre stadion puspen la Super League. E Laura, ozzesi gris e blätschel, zu leise muss un momentje tant. Il seat al microfono e Florian Mon Bendi. L'equipe svizzera guadagna il primo giro di gruppo al campionato mondiale di hockey, che con tre sedine contro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. Per il trainer svizzero Jan Kadje è un'importante prima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns, ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck, es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo Giro della Svizzera è sonda Saira contro la Lettonia. Ed il risultato dals ulteriors Gios dell'imprim di del campionato mondiale. In la gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3 sedin, ed in la gruppa B guadagna Canada contro la Svezia con 5 3 e la Cechia batte Danimarca con 4 adin. In la devosa ronda della Challenge League all'equipe de Vadoz guadagna la partita contro Wiel con 3 sedin. E nel medesimo momento Iverdò fa in pari da 2-2 incontro Arau. Arau entra a seconda la tabella con un punto più poco che Vadoz. Scomprendo la tabella della Challenge League, può Vadoz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League, poi su enter 5 giorni pausa. Arau eine seconda chance a stoss ir in la barrage incontro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Genoa conten si il finale dels Playoffs. Las Genevrine san codignà il giau de retorn del Metzfinal contro les Donnes de l'FCZ con 2-0. Il giau de partenza aveva nelles codignà con 4-0. Che la Giosari de Servet Genoa in il finale se decide la sonda in il duel tra IB e Songhai. Il Gios del final è nel 25 e 29 di maggio. La pausa del combattimento tra l'Israele e la milizia della Hezbollah e il Libano viene prolungata per 45 giorni, come ha cominciato il Ministero dell'Exterior americano. Questo è il risultato di una terza ronda di discorso tra i rappresentanti della reggenza israeliana e della libanese a Washington. In ulteriore ronda di discorso da il commencement da circa dura. L'Israel e la Hezbollah hanno fino anche beige prendi posizione. La pausa del combattimento attuale scade la domenica. Malgrado la pausa, hanno l'Israel e la milizia della Hezbollah adine puspe bombardare in lauter le semnes passadas. Il producente americano Boeing vende 200 avions alla Cina, che ha l'interpresa comunità il venerdì. Il chef dell'interpresa, Kelly Ortberg, è stata parte della delegazione che accompagna il presidente americano durante la visita a Peking. E è la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù date il sede di cercladura in elezione decisiva per il presidio del Stadi, radondo in mai su entro la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni del 7% delle VUS ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tot erano 35 candidati e candidati mezzi a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e reggenza.
0: La meteo.
1: Oltre si se vende sur traccia del nord, plovia di Nepuspe, il suentro mezzo di dati fases sulle ives, sur meli fin meli 300 metri sul mar, poi neuver. In las valadas del site si grazie al favogno dec sulle iv, con temperature fine des 12 gradi. La domenica si mosse il sole in l'entircentun e di enzig plicciauz, il jendis di se covir il ciel del tant Puspe.
0: Vias e traffic.
1: Il Pass del San Bernardino sarà promotiv de segirtat e con noi fesi de quintasin les vies de todos els pass regions con excepción del Malloggia.
0: Quai en stades les novitats. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
3: Le sommer de mountain undes remonches. In fin d'amna, chi tune è a scioia.

0: Sil Pitardus. Speranza tuts non avon. Approns de saltar e quels che in bo a Vienna, alla Fiesta Federale de Musica. Quella cuazon la fin di amna, sin quella marenus on un pau pi exact e la proxima mesura. Bic vos esses de la partida quella sonda, ad vigel in a biala fin di amna.
1: LTR, informativ e divertent.
0: Coca-Cola, Amy MacDonald con This is the Life.

0: Liam Payne, la Rita Ora con For You. Die Jons hanno stu spicià per la pandemia. Normalmente fosse la mincia ciù nons, os rassunen a biena puspei musicas de l'antira Svizzera. La Fiesta Federale de Musica in les pi grandes del mondo marcia a quel versen del pleit. 22 meli musicantes e musicants in la partida quenen tuon ciuncenciun conta societats de musica che se presenten ad un gran publicum ad e ad una giuria del fac. Alla fiesta quella para propi de plagé a Biena.
1: Ed es tot central, is a puir tot bain in quart temp a pe. Ir sa vezzi halt plärz musicants, quas era d'una bell.
2: Questa era la mia prima festa federale in aus Weinchons. E questa è proprio una festa che mi ricorda molto. Questa è un bel.
3: Una festa che è preparata fenomenale. Tutto il programma, tutto con stato. Grandiosa festa di musica federale.
0: Per de tot quelles sfides che in sedades con organizale fiastente per picurt temps nuot de senti. A propos, vous veis forse gauche de desser part de quella concurrenza, de quella grandiosa e fenomenale fiasta, scola e gest vini denominata, a se veis tutine bo esser part a liuc, ter nus alla reit se veis tutine quasi essere in Texelmainz a Biena. Sin rtr.ch dati numnadamen e oz puspe in Livestream della concurrenza de Marcià a quenemende venver gaules dodisch a vus in fles e in schuat videos già ossa dels de vos dies delles concurrenzas a rente paia e mince cas de da in sguarz in nostra pagina d'internet per sentir un pau quella fiasta federale de musica a Biena.

0: Morning has broken. The Cat Stevens monta tonsco la demona anciat. Nus denis guard si actual per marà co ella a propi anciadots las novitats cun Florian Mon.
1: La Svizra godogna l'en prim giau de gruppa al campionati mundial de hockey, che con traise din incontra gli Stati Uniti dell'America, che nils defensurs del titel. Il proximo giau della Svizra è sonda saira incontra la Lettonia. En la davosa ronda della Challenge League godogna l'equipe de Vaduz la partita contro Ville con traise din, sco in prim della tabella può Vaduz tornare in via diretta en la pli alta Liga Svizzera, la Super League. Ed en la Women's Super League a Servet Genoa contro il finale dels Playoffs, las Genevrines han godinà il match final contro les Donnes dell'FCZ con 2-0. Che l'avversario nel finale si decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias attività regionali per seniores e seniors. Informazioni in regiocurse.ch.
0: Oggi si pitost surtrace dal nord plovi a Dina Puspei al centro misdì dati fase sulle ives sur meli tocken meli a 13 metri sur mar vini forse perfin in tec alf. E le svelate del sit e si impau pimigiaival grazie al favogn a di dat low temperatures de tocken a giogi graz. La domenica si muos al sulle lui in tirdi e in tircantun a di in tec picaul a jendis se cuvier al ciel Ludenton Puspei.
2: Vias e traffic.
0: Al pas del San Bernardino e seraus per motivs de segertat a cun neuf a se de quintassi les voies de tot els pas grijuns cun excepziun del Maloia. Mai se dir ad in beala fin d'amna.
2: RTR. Dalla demaun a la saira.

0: La Olivia Dean cun men ai en nit. Questa sera eisi a Schilunsch, al final de Eurovision Song Contest. Ternos vigins el-Austria, sentri che austriac JJ a ius per la trofea a Jomvergaukau in Svizzera a Basilea. C'è che già klar, in Victoria Svizzera vegni un sedir bo a da, perciò al final essenus bo se qualificai. Ma per tutine esser pronz, per quelles che meren forse tutine, ci sa, fosse un bien de se ve in qual expressione austriaca. Perciò de letzes dati propi biares speciales, de quelles a Natale Weber rimnau a translatau per vus.
1: This is Ua Leivent.
2: Grandios, fantastic. Schenchentadur al ESC eine Show, die du ingnom nede urleivant, lure ille propi bunna.
1: This is fish.
2: Bell, attraktiv, stylish. L'outfit de Veronica Fusaro is fish.
1: A bankelreisen.
2: S'allegrer ferm de qualciosa, esser fitch superbi.
1: Jo mette sind jo gmote wiesen.
2: Qualciosa simples dür. Una victoria senza sforz is una gmate wiesen.
1: Da is der Hund begraben.
2: Ka is il problem.
1: Eis halb so wüt.
2: Tut nau schemil.
1: Papa.
2: Un salut de cum jo scu a dia.
0: En questen bussi baba all'Austria. Chi sa che lungaci con nos imprendin lauteron. So entre questa sera se va in semici casa de pli al final enceiva las nof. Musica romanza del giganto Amateu con Momma.

E Alex Warren con Fever Dream. I ai da spicià, ma plan planet marsche ci ai e diven interessant. Tschun ons ai si en avos, ci se regordon. Gleiti se ves vinisch gleriucci, ca el nief James Bond, sille plataforma X, anumnadmen Amazon MGM Studios, os comunicau kinsagi amiez al process den curi. Details, let's suandien den ton luper al drec moment. Adje cisa cu quel oi, e tu nenschedin cas, scosci mas plon plonet alla fase finala. Speculau vendia già da pi ons, ne venda Aaron Taylor Johnson, Callum Turner, ni Jacob Elordi. Aludati e informazions dat insiders, chi ei forse pitost in non conoscent actur della Grande Britannia, a qual dos esser circa Antoine Trenta. C'è che già clare ci che venne fa al film, regisseur Denis Villeneuve, al regisseur de Dune, la Amy Pascal e del David Heyman, sco producent ed il scenarist Steven Knight, che ha dentro l'autor fatto il script della serie The Peaky Blinders. Un po' chiaro di ton è bo tocca in cui è lo proprio del spiccias in quei film e mi cercas trovi tutti in ogni tectic pazienza e se le smerveies ein si meins termai plansiu pulit grondes. Ne bella sonda, sin unde so manches.

0: Las novitats da RTR.
1: La Svizra gudogna l'emprim giu al campionat mundial de hockey. Vedots dat l'autre stadion puspen la Super League. E Laura, oce si grisce bletschel zu leise mosse momentje tant. E la soci al microfono e Florian Mon, bendi. L'enciata è gertagliata. La Svizzera gudogna l'emprim giau de gruppo al campionato mondiale de hockey, qua con Treisedin incontra gli Stati Uniti dell'America, che nel defensurs del titolo. Per il trenata Svizzera Jan Cadieu è una importante emprima vittoria.
2: Es war sehr wichtig für uns. Ich glaube, diese WM gut zu starten. Es gab viel Druck. Es gibt viele Erwartungen von draußen, aber auch von der Mannschaft, von uns gegenüber uns. So, ich glaube, es war wichtig, dass wir können diese WM gut anfangen. Und jetzt ist so viel wie so schnell wie möglich erholen.
1: Il prossimo gioco della Svizzera è sonda sera incontro la Lettonia. Ed il risultato dal ulteriore gioco dell'imprim di del campionato mondiale. En il secondo gioco della gruppa A batte la Finlandia e la Germania con 3-1, ed en la gruppa B gudogna Canada contro la Svezia con 5-3 e la Cechia batte la Danimarca con 4-1. En la devosa ronda della Challenge League gudogna l'equipe de Vaduz la partita contro Wiel con 3-1 e nel medesimo momento a Iverdon fatti in pari da 2-2 contro Aarau. Aarau entra in il platz 2 della tabella con 1 punt più pauk che Vaduz. Scom prim della tabella può Vaduz tornare in via diretta in la pliauta Liga Svizzera, la Super League su enter 5 giorni pause. Aarau ha una seconda chance e stos in la barrage contro il Grasshoppers da Turic. Ed in la Women's Super League a Servet Genoa contengì il finale dei playoffs. Le Genevrine hanno gudinià il gioco di ritorno del match final contro le donne dell'FCZ con 2-0. Il gioco di partenza aveva nelle gudinià con 4-0. Cicché l'avversario nel finale si decide la sonda nel duel tra IB e Songhai. Il gioco del finale è nel 25 e 29 di maggio. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire la Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e va la sua candidata promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham intanto essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretenden che Starmer si ritiri come primo ministro, questo entra che sia partita per Fidgblers sit durante le elezioni regionali. Il producente americano Boeing vende 200 avioni alla Cina, quell'impresa comunica il venerdì. Il chef dell'impresa, Kelly Ortberg, è stato parte della delegazione che ha accompagnato il presidente americano durante la sua visita a Peking. È la prima facente gronda di Boeing in la Cina. In il Perù dat il set de circladur in elezione decisiva per il presidi del stadi. Radon in mai su entra la prima ronda all'autorità responsabile pubblica il risultato di quella. La candidata conservativa Keiko Fujimori ha sovni dei 7% delle svus ed il politico della sinistra Roberto Sanchez 12%. In tot erano 35 candidati e candidati si messe a disposizione per la prima ronda. La situazione politica nel Perù è fit instabile e dominata da conflitti tra il Parlamento e Regenza.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sul traccio del nord, piove in Puspe. Il sventa mezzodì da tifase sulle ives, sur meli fin 1300 metri sur mar, poi neiver. In le svelate del sito si grazie al favogno dei sulle ives con temperature fino a 18 gradi. La domenica si muove il sole in l'antircentun ed è in zig pliciaut. Il jendis di se covire il ciel del tanto Puspe.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà promotivo di sicurezza e con noi fesi di quintarsi in le vie di tutti i pass che giunti, con eccezione del Malleugia.
3: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Tschum vergau las oggi. La sonden de maun a gi studiu i des ni gris a blech oz. Ai a un paia un pau. I ai un devi un pau pazienzia. Ai un de spicia un pau. Quella Sofia Freida, ah, con steva forse tutti in a bod dal tot, sto non spicciassi il sulei che il turni puspei. E ci saludati forse einiga puspei in a sera senza nebles, in a chinsamera direzion firmament. Actualmente vesessins, per esempio, bein la Venus, ni el Saturn, mo, se vus les già os forse da in sguardo un pau pi exagni in a firmament, forse imprendrens c'è, Du wartest dir bewusst, gausch ka proxim. Mühe nur mehr an das Line Quinter in der Bella Sonder.

0: Se c'è del pi fascinant, ai, ni es firmament, ni bo, steilas, planets, fenomens che dat mo mince secund temps, in che mi rebugien, si le steilas ai al Marcus, a po quel staus pel mini sguard a Falera.
1: Mire steilas es, co c'el nom dis fin già un observatori de steilas su Falera, ci dat es pel 2006, e l'anna ci fin a guida del astrofysiker e magister Franco Jos. E la prima sorpresa era il TET, quella si poteva derivare con un motore su un binaris e uscire una vista libera sul cielo.
0: Esce Laura a lupo proprio faccio con quei di che le staus erano un adamen eco vreci al Marcus in una buona vista sin il sistema solare. Adela svimera un per fotografie del fotograf astronomico Urban de Rungs.
1: Quelle fotografie sono proprio straminabili belle. La Cera de Medusa, per esempio, in cui ci nascono nuove stelle, o una sua galassia di vicino Andromeda, con vero quel portrait era proprio greve da creare, cioè quando sono disegni fictionali o altri fatti col computer, sono per sé proprie fotografie del nostro universo.
0: Se vous pouvez vous spiegare anche in questa serie che è stirperda in sguardo per esatto al firmament, sai neanche in svesese si bia con qualche piuttosto surtrati, se vous les forse è un imprender zu cioè de vartles miracles de nies univers. Lo se smerà al mini sguardo, oz de venne von le sis, sin srf in, ni egia ossa, sin rtr.ch.

0: Vegniu mes las nov, us dati novitats cun Florian Mon.
1: La Svizra gudogna l'emprem giau de gruppa al campionade mondial de hockey, quai cun treis adin incontra els Stati Uniti dell'America, che nels defensurs del titel. E il proxim giau de la Svizra è sonda saira, incontra la Lettonia. In la devosa ronda della Challenge League gudogna l'equipa de Vaduz la partita contro Wiel con 3-1. Scomprim della tabella può Vaduz tornare in via diretta in la più alta Liga Svizzera, la Super League. Ed in la Women's Super League a Serva Genoa contengi il finale dels Playoffs. Le Genevrine hanno guadagnato il match final contro le donne dell'FCZ con 2-0. Cicche l'adversario è nel finale se decide la sonda e nel duel tra IB e Songhai.
0: Grazie al Florian.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi si piuttosto suchtrac del nord plovia di ne puspei al centro mesi dati fase sulle ives. Sur meli e toccan meli e 13 metri sur mar vegni forse perfin in tec alf oz. E le solades del sit e si posso entrare un po' più migliai val quei grazie al favogn i dat low temperatures de toccan giogi graz. La domenica si muove il soleilu e in Tircantun, a dia in tec picaul, e in gdis si cuvira il ciel d'entom puspei. Encunter sera.
2: Vias e traffic.
0: Al pas dal San Bernardino es raus per motivs de segertat a cun neuf eisi de quintasi las veies de tot els pas grijuns cun excepziun del Maloia. Mai segir ad ina biala fin diamna.
2: RTL.
4: Credibel e simpatic.
0: Cucoi musica pacifica da Ciadafe, musica ramoncia, automatic. In a biala fin diamna divisio vus.

0: Sal da Vinci per sempre si, dati l'Uedevese oz sille gronda tribuna del ESC del Eurovision Song Contest al final a Liuk questa sera. Nevende las nov dati cau sco adina la sonda in hosp, perfetti per quei temps neu che la Svizzera porge è in tribuna a zwar quella per la pi gronda fiasta de hockey. Al campionati mondial hosp del profil de dozze in ca dedicau se carriera sur ons al hockey sco giugadur ados sco chef de sport dels Rapperswil Jona Lakers. Claudio Cadonau.
1: Il più greve è proprio da Cesar, visto la media tribuna, quei propri greve da Cesar, se leo senza se ve fatti c'è. E von vai proprio giocci, ni geni vons vai u, giesci subedi ci c'è, si è irgend si c'è che è forse unfair, lo sas, dein stockschlag, ni fa un cross check, ni fa irgend si c'è, un counter, ed osso sondo si leo, se se levon il computer, sa neng si tai una bottiglia, ni si c'è, c'è quei credi il più greve, ni le più grande herausfordere che vai al momento.
0: Ella da abonnement Venions Hockey, dentre autre pels ZSC Lions, pels SCL Tigers, per Biena ni e per el EV Zug. Con l'equipe della Svizzera Centrale a el diventaus duas ga campion Svizzer, a dos sa el so entre se carriere sco aktiv a una dina l'uvra pel sport.
1: Quei un riese privileg, exact sco e essere giugador de hockey professional, quei exact mi den privileg, o se io lavoro in tic de pli ures che quel che vai faccio con da, sco giugador, abbre è super spannend ed interessant, minci gi.
0: A se capesce a Claudio Cadonau Emmerau anavanzi il campionati mondial de hockey, ad a recuintau con realistic quel vesa las chances per in titel su enter plires ga ergin per la Svizzera.
1: Io credo che in una VM a casa è quei sigli realistici, da c'è la marcia non saprei di, è in te che ne vuoi un con la tiramida del trenader, che era sigli bo ideale, per cui è spannante mirà cocchi vignò. A breve sei, è proprio greve, ma realistici, già, è si schon.
0: In tir discurs, d'entrenies redaktur Andreas Vialant, ad antriur hockeyan Claudio Cardonau, dati ca provus nevendeles nov ni cu adine ca vus veis ped agost online sin play RTR ni sin rtr.ch.

La Beyoncé con Texas Hold'em, la Sonde in the Moon, per me venu temps de abandonar al studio per il momento. Torno al puspet les 10 per vous il microfono, mio nome è Anneslina Quinter, sento les 9, date che per vous il profil Andreas Villand en discurs qui anterior, hockeyan Claudio Cadonau. Schei semi a court, tocken, pitart.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Svizra guadagna il primo giro al campionato mondiale di hockey ed il Cristiano è più ventirevole che il presente di più tempo in la natura. E il nuovo microfono è Florian Mon. Bendì. L'enciata Gerte Diada, la Svizzera guadagna il primo giro di gruppo al campionato mondiale di hockey, che con 3-0 contro gli Stati Uniti dell'America, che sono i difensori del titolo. La Svizzera sette al primo gol già suenter 3 minuti e fa il 2-0 già nel primo terzo. Gli americani hanno perso di 3 suenter nella 49 minuta e 3 minuti vanno la fine a Ken Jäger sette il gol decisivo per la Svizzera. Il prossimo giro della Svizzera è Sondersaire contro la Lettonia. Il politico inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire dalla Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester, valesco candidato in promettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere a Starmer, sta Burnham tentando di essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritiri come primo ministro, quei sentono che sia partita per Fitch Blair's seats durante le elezioni regionali. Durante gli Stati Uniti dell'America vende armi al Taiwan, il presidente americano vuole decidere quei il prossimo tempo. Questo è un fidgbun trumf durante trattative a Donald Trump dice in vers le meter Fox News sono sviati in la Cina. Lezza rifusesce la vendita d'armi al Taiwan per quel che l'insula vale per la Cina sco territorio nazionale. Per la redienza del Taiwan per contro sei in fornizione d'armi entras al Stati Uniti ad in stata in la pece della pace in la regione sco in rappresentante dice in vers l'agentura Reuters. Chi che presenta Blair Temp in la natura è più contento con sia vita. L'effetto è intanto indiretto che in 9 studi con passa un conto mille persone dall'intero mondo mossa. Persone che in Blair in la natura hanno nominato ma in deplice piente per il agente Beis ed in più rossevels come in ad in meglio sentimento per l'agente Corp ed in trascuoi in ad in più auto contentiente con l'agente vita. Il autor del studio accentuisce che questo effetto muss indipendentemente da via decina, schlatteina e derivanza delle persone domandate.
0: La meteo.
2: Oggi si sveglia sur traccia nel nord, plovia di nepuspe, il suentrums di dati fases sulle jives. Sur meli fin meli 300 metri su mar, poi neuver. In le svalate del sit, esi grazie al favore in decina sulle jive, con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias. E traffic.
2: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi vis da quintars in las vies da tutto il pass grigiuns con eccezione del Malloggia.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. RTR Il profil.
3: Al glatsch, quei è il suo elemento, e la dau hockey sil più alto livello, questo difensore, dentro altre per i ZSC Lions, per i SCL Tigers, per i EHC Bienen e per i EV Zug, la più alta liga svizzera. In tutto quel sons, venius 30 campion svizzer, adesso entra la carriera staus fidaivels al hockey. De pi non sel chef de sport, tils Rapperswil Jona Lakers. Adesso la mai dau hockey el grigiun, se di quei pel HCD per queren e per a rosa, ail in a streccia relazione col grigiun, meir dec cun vurz en sur selva. In cordial benveni, caras auditures e caras auditurs a quei profil cun Claudio Cadonau, miu nom Andreas Vialan. Cordial benveni, e vus Claudio Cadonau.
4: Grazie Fitch.
3: Noi siamo che in Zacci Credio Shondi e in via seconda da casa, che è la loggia del Rapperswil Jona Lakers. Hai ci di qua, la vostra seconda stiva?
4: Già, almeno che è tutto in un piazza che sono un 7 grado durante la sessione. Almeno è un mince giù che non svegliamo Sondo si che ho forse di due splits non in loge, ci intecca ci c'è sul line-up, ci non svende quel che si può dare, che si può dare, per intecca in lage besprechica o col sponsors che hanno di una plegesse sai di due splits.
3: In svese intecca in meglio plats, forse per layout che paga intecca pli in svese in a bar, della vart, in zana biala surveste giù sul glaccio, che ho po' mincinen, also proprio per sponsors, layout, VIP.
4: Ja, quei che è proprio il VIP-Bereich definitiv, quei hat mensch go la loge che ho gesaudels, il 100er Club a quel nom, quei hat mensch il bigron sponsor tot zusammen, tot quel gli out zusammen, quei duocin 70 persones, quei hat mensch il bigron sponsor gnus wein.
3: A scho gaschins credio schon di, als Rappers Villona Lakers in pitost im Pink-Club, la Ligia Nazionale a, in Club, scho de Familie, fit familiar.
4: Ja, absolut. Ich glaube, nur dass ich ein Tick so Millionen schon lange nau, schon klote, forse ein Tick Ambri, nur dass du ein forse so ein Tick in Gap und Kunajua, aber ja, nur dass ich definitiv in den Spipins gehe, schon mehr als Raps.
3: Okay, so wenn ich so ein Stadion, ja, ich würde lauter wart, wenn ich Louvrau, wenn ich Renovau, Parallels Garderobes, also, außer sei machst du auch ein paar Sport, denke ich, wenn ich auch sei, weil aber wenn ich dann in dieser Saison proprio Louvrau wieder das Stadion.
4: Ja, definitiv. Ich glaube, ich habe zwei Projekte, die wir sehen, in der Garderobe, die wir so gerade sehen. Ich habe das Jugendur-Set, das wir sehen können. Also, ein proprio Projekt, das wir sehen, das Motto miteinander, füreinander, statt das in unserer Homepage. Ich habe das proprio miteinander, cool Jugendurs, füreinander, Bills Lakers, und ich habe durant die Vakanzen, dann die auch können, oder schreiben auch aus, dass ja, ich spero, che tongelus, tocca nuost, che apus peni per platzen leo de Cesar giù.
3: Wenn wir facci, Paul Lavuch Cumina, als Chef de Sport, Claudio Cadonau, ecce Pauen in a pala.
4: Definitiv, ja, so nest aus keu in gi, at nemmen, e massi leo del Büro, e nid spero svi del Marketing, Kommunikation, Ticketing, quel san at nemmen totze, di dau kunke, propi. Minchin, ket di de kun, fai leisten, irgendzi c'è.
3: Vus vez dau hockey ter numerus clubs en Svizra. Ter quo vinin salut an Tom Pitart, mai dau culs Lakers, a tutina, com fec a cor, ai quei club os, as venter, cas esses inon, chef de sport?
4: Quei ne buona, greve domanda, also din me unesi, e in chop, e se ti das, se ti es giugadur, e in chop, je, aber se ti vasse nu, lu e voll herzblut, e leuno che ti eis. E quei exact tutina, che alter mei, a credel, ich war in einer guten prima Saison und viel lehrreich tot. Ich glaube, Leo ist nicht wieder ein Prender, mein G. Kauska ist einfach älter, nicht mehr. Aber wenn ein Prender lässt es dich gut nicht. Ich glaube, ich glaube, ich kann es auch mehr, ich kann es auch mehr, und mein Tier wird auch genossen. Ich glaube, ich bin ein älter Köttel des Lakers.
3: Da bin ich in zwei Dezennien, bin ich in Venions Hockey auf dem höchsten Level, und wenn ich noch nicht mit Midada, dann als Chef des Sports, e quei uccions, da fa quella midada, da sil glatsch, da vosel glatsch, da vosla banda.
4: Minchiton, vai piccions, cauters gis, io credo il pigreve proprio da Cesar, vis, sila media tribuna, che ho merlos, che ho grac, sperta e vis in cella vart, quei proprio greve da Cesar, si leo senza se ve fazi cei. E von vai proprio giocci, ni geni vons, vai u, gesci subegge ci cei, si è irgend si cei che è forse unfair, lusas dein Stockschlag, ni fa ein Crosscheck, ni fa irgend si cei, un Konter, ed osso sondo si leo, se le von il computer, sa neng si taina bottiglia, ni si cei, cioè quei credi il pi greve, ni le pi grande herausfordere che vai al momento, ni che vai giù on.
3: Date un quel moment, skin ges, wow! Os massel più bien sil glaggia, c'è pas al pöc, ni figliesi in cec, ni gidas l'equipa.
4: Definitiv, durant la regular season era quei atnemen, lui eri sco ok atnemen, de Cesar si leo, io vai giù in moment, se ricordo un bein, quei era zug, il prim giug dels play-ins, leo vai giù in intervista, grad giù spel glaggia. Ed lu, son due uso leo, son staus il beun, ed vai dau quelle intervista, vai tutten in VUS fans, son staus giù spel glaggia. Et Leo er l'en prima ga che vai proprio dice hey io sono us nervos el trainer bureau vai dice Johan Lundskog se ti aso sin usrestig lui io sono sem chaos quer l'en prima ga che vai proprio giù il sentiment o se stesso da quei o se meu temps che io sono dine staus ferms che vai credi e dine da un miglior hockey
3: pie se vuoi a sicion già una gada da fa quella mi da da terminale carriera di quel capitolo e fin o se sono io vero mai a juch del glatsch.
4: Da bin quei, se mein, ei, es ist quei, io credel, Din me un sondu super lat, super happy che vai surniu quella chance che ho. Se aves bus surniu ella, lu vesu alte sigir schon è un proud da vi ne volna unzu nua. Ja son se un ge vai nua che fa mal, ni buffet mal, ge cvescia. Et ge crezze men. Zekus, ja, 34, 34 ons lu, zekus as, hey, tons ons vai u wuppli. Plan zeus dos forse miran turni si mens de clan turni na gacce chi des forse et lu ai si cer quei forse fevre che il Janik Steinmann che aveva quei job von come e us Lugano e so intervai eu che il Mark Eichmann il geschäftsführer del Tiere Nachwuchs Organisation che in bien colleg de mei et lu vai dum da well hey e quei job schon na venni se vesse eu uns non sia et lu alge che der mettet sich ei lu ein primeniga studentage Co-Fans und zum, ja, ich sag, wenn man mein Fatschel bewerben, bringe Platz den Sportchef, weil man mein Fatsch, ja, weil du Fatschisch ist, wenn man Prio jetzt zu können gehen und wenn uns, weil Propi Fatsch in Bewerbung geschrieben, Motivation, in CV, zum Kretscht aus, il Sulet, der Totquells ganz und ja, ka Fatsch quay schia. Totschels an Telefonau, dann geht, hey, ja, für das Budgetne, auch das ganze Mensch kriegt in E-Mail, ja, sonst dann il Sulet ka Fatsch, ja, ist ganz ein Brenner in Schola.
3: Das ist eine Impression.
4: Forse schon.
3: Und dann, tot nief. Nins da, wenn uns Hockey ins Viva, moppa quen sie quasi in ein Tunnel, adosa, wie ins Mess in ein Niefmon, ela vita professionale, in Niefkapitel.
4: Io credo la più grande differenza è proprio il movimento che vai giù von, wenn uns, vai us weu, divins le soc. Quarter gaules och, mens fal joggen, wenn wir gaules och, fas quell, lu mens sil glatsch in ure pitard, sent glatsch, was au nga silvello, lu manjes merenda, lu as liber. De schiere hat mein, je wenjons, eri tot durchtaktet, quei ei osse schon wo plischi, also ja, weil propi meu un prim G, weil osse meu in Computer, lu ei genom, viel Spass. Et, je quei er, Proprio si checa in primo studio. Prima che si sia usato il mese, ciao. Non c'è vossa. E claro, vai io giù a Gid, also mio CEO, il Markus Büttler, ed il Mark Eichmann, che parte il bureau con me. E anche c'è, mira, se ti trovi a Gid. Neu, non sei un keo per te, aber non sei neanche ti asci fa, ti asci nas experience, ni anflati asci na via, de scotti lesses fai.
3: Pia, vi us besen pau e laue freude, denton. Wo es dort in der Gasse nur in Intervista, ist ja, es der Chef der Sportzentren in der Tala Karriere, wo ein Privileg, kun so nicht in Club, gada, de la Piauta Ligia.
4: Ja, 100%. Ich glaube, ich sage, ganz Mitbewerber, die war ju, aber ich habe auch alte Bärs. Quei Job, dat in mein Quittor, die ist ga, quei ein riesen Privileg. Exakt, schko, e esser Jugendur, der Hockey, professional. Quei exakt mit dem Privileg, Ose, io le vuole un tic de pli ures che quel che vai faccio con da, sco giugadur, aber è super spannend ed interessant, minci gi.
3: Ed in job, in sasci, schon di pretensius, ed all'altro me un è in job con una enorme responsabile data. Vos esses responsabile, sia pel sector, il ciao strategic de quella vart, de quella parte sportiva, responsabile per l'engagement de giugadurs, la vendita de giugadurs, vos es de recrutat talents, alla finale, responsables de mettre insieme in equipa che funzionesse in equipa che lo il successo sil glas.
4: Ja, quere ci che vai lancetta vai schon den trennen ga. Du mi sie ges de dormi, se ti mer sin quals contracts per Konzrapski va il entir budget, also ja den trenn tra schon è un important che che ho decid lo se che ogni che fetel bo insai. Ja sei schon a schia. De chame un so ze hey, io vai credi una grande esperienza vai di ne che vai in segadosca e plains con esperienze buone e schlette io vai godignau io vai spers io sono stato in liga quali con biel sono stato in liga quali col b meister de sotten si lentir circus un conosco fit bene jetzt hat lut in bien sentiment che sai hey hat mein sai gesagt check in equipe drove the way success
3: Als Danese Jogan sich hier in eine importante Rolle, wie bei Danese, wie bei Sadaon, vor allem in einem großen Club, in Tutina. Wie funktioniert das? Was ist in einer Fiere? Was ist in Markada? Was ist in einem Jugendur? Was ist mit Ravon?
4: Also, das ist praktisch, dass Siljon schon mit den Wacken und die lässt es muss sagen. Exakt, also, mit dem Jugendur hat man einen Agent. In einem Primpass, die ist normal mit dem Agent. a 20 secours vien un tec pi concret lo discurs col jugador set et lo esi propi quel che ti discurs bo sulle cifre sul raps discurs an main bo col jugador set et fasco il agent et lo esi propi je ti ho donati quei es lesbo lo del Shastani forse in auto es col Tyler Moy je lo stos lo alta in tec de plica quel che lesses forse perché scho qual zu auto ed ei propri angebot und nachfrage der minchin
3: drova pier in bienmel in tec scho in specialista se girada se per gudinia forse in clienti l'auto
4: je si gir che knus wenn da minche jugador che venen che ei knus wenn da dels in rolla in a rolla beppi grande che qualche an a Turich ni a Bern ni a Lugano in kei Turic dat leu forse si zon Swiss League ni et nur el quarta linja de forse de nus el forse el terza forse wenn ze bodais mit ems denes aber nu wenn da del in migliore rolla et forse ja in 2-3-4 rons val forse pus bene wenn et du stein ze pus ben curi nief gefa quella via aber quei hat men quei nu wenn da din jugador outer che mai denes
3: Dir sa mettre von quei forza la biala la vur de engaja jugadurs. Wir mein de se porgere del quei platz e l'equipe, qui ven lo su de schred del contract, lautre wart la medaille. Magari se forse de spidi in jugadur ni di nu so ein bupli salvata e bupli duvra, dos io sin vieren curin alter club. Je sa mettre von jetzt ein chef de sport forse buschi bugend tonai part of the game.
4: Hey, definitiv part of the game. Ebbe die Diskurs, was gerade quei Thema sei busche Team Manager il Julius Honka, knus wein ju exakt quei Kass, ella sotte schritte in Kontrakt per du sonst. Bessat men ja un ju in Kontrakt per lauteron, also wenn ich sie wenn ich sat. On at men le was a Saison bo, je dau forse le mese dantels juks mai, is de vos quindis juks forse erl überzählig. Je, a se membo funktionau, es is schonus, wenn at men ter ciao ki mondi, ils trainaders gern bo propi contents con el. Je, lustos, se es renzemmen, ze go, am flein, je, ne.
3: Es dreht's bleits nie.
4: Je, also leus und jeus staus, querl am prima ga, ke ovai juus in diskurs. Je, er bo cool, also, Allo schon nomen dao, is desse coupai nao? Du vai, gie? Ei bo leger, aber leo vai eus go in tecle il motto che les lessere schiesco tot il sportchefs che vai veu, dront mi carriera, vai giù buns e schlazze, de quals gern se meni ok, et leo lesso at mensch go essere schiesco jeu es giù bugen, kin sportchef ero cumei. E verz, se meni gie grado c'è che ti manages.
3: Che vai propi pel... Gie?
4: Quel è nuot de quei nuot personal in zumme bo, quein super typ, spellglatsch, aber de va per la causa, sil glatsch la musau, es nus bo stai contents.
3: Al squitch, ai enorms, dina, di per di.
4: Jetzt è es ja, jetzt è definitiv es ja. Quel grel quei si checka de do vetins bo, con squitch che den turn, per cont chi va. Ja, ma è dina, de, lascia ci ci ci, ti das de mai 10 minuti, et lu, was il glatsch, lu, as, fast pus pe 30 secondi, si cello, vengi ja no pus pe. Aber, che la televisione, è che eu, se ti das un turno, fas in fel, pass lu, stos, io, di a minci in jepper cecca, ti sas buda in passa, cel, sel fest, minci gazette, che scrive, e se me, minci fan, che gizzi, cioè, quei è schon.
3: Aber squiz, a novia, se del culisse de fans, ni san esser, fit direct.
4: Gie, quei è scofons. Quals gina ti grado c'è chi manegen. Si è bien ni bo, aber e va a spert, quals specie in bugic.
3: A spert sai ei cul job. Sco chef de sport, Semyon sco cul job de trainer, se tot funziona, lui tot bien, d'anton in saluesser spert ne ven. Also, cun in paiens pratin dina os in via, bo.
4: Schie gestus bo, io crei il Janik Steinmann, che aveva il job, von Chiasso News, quel era che ho crei seasons. Il Martin Steinecker abbia quella schon sottoscritt mei il 2014, also quella schon è un bepi gic, a Bern sas mai con gic chi va, aber ich glaube il Sven Leuenberger Turicce schon dabei varga die schon also at meine es ist schon im Job che ane un curio mei da fa proprio langfristig per quei che ti trovas in certi temps da bugia sitzi che da fai l'umsetzen mie idee mie filosofie che vai
3: trovi tutine forse da l'altro man abrin plan B ni figes nian qui taus ni patrats so da quei
4: Na, io vai nicht in Plan B, se ti domando so se gra me, lo vai io nicht in Plan B, na. Al momento è negato A, forse.
3: Al momento è che io ebbo fa qui tau, se ni als rappers Villona Lakers in Seun Club, ha musa una stupenda sesione, so entro due zones pitosta turbulenz, contongiu gie puspe els play-offs quasi, quasi, eliminau els quartfinals Fribourg-Gottero, che gie la finale davantaus campion Svizzer, quei muo senza se c'è che fu stau pusseivel.
4: Si è senza bugie, e pins details, si mera sur quals sa giugs a Fribourg at men godignau quella serie incontro nus, also ogni bungulau quella serie de nus, e propi pins details, fin finale fa quei ol la differenza. E per cui anche godignau, io credo, faccio in riso step, almeno sentire la nostra serie, e sentire un gran contattivo che va proprio a studiare chapeau. Verso Bush, piciao, de Fribourg, e verso ciao, che te va, godogna, aber, no.
3: Ci svezza quel smalez, quel cudezza son, da inegata godignare quei bucal, quella trofea che ho per i Lakers, e quel realistic, trascia in club, e un inegata è bol gran club. Compriamo con Berna, con ZS Lions, con Fribourg, con Lugano.
4: Leo è non niente di tirbo. Also Leo è non lungi ne ven, sin mir mai sils danes. È non lungi ne ven di quals clubs. Also stonzo proprio essere.
3: Aber fossi possible, da godinia con quel club?
4: Possible è tot. Io credo che ti... Io sto sul dieci. Egal no che vai dau, ti incevis quella sesione, per quel che ti lessis. Schaffe das so mögliche. Ti incevis buona da, gis, e bien lu... La Liga quali, già, qua è schon bien. No, ti lessi tutti in godinè. Chi è realistisch niveau, qua è in altro du mondo. Io credo, stressi una massa causa, stressi Andrej, Klic, bla bla bla, lo trovo schon in una certa qualità, trovo se in equipa. Io credo, il buco non svegli giù quella, che non svegli giù quella in halbfinale. Also, se non fosse niente, avessi da un contrattavo, io credo, il buco non svegli giù quella qualità dell'equipe sur sei giugs de proprio fai l'uso fordere in intervau. Aber, klar, qua è c'è noi la più alta fina mira che ti asse co è de godinieni, de simens ni migliers mince gi e fa, ebbe grados la stat, fa pince scausses can spronzi in output se cu durante la sessione.
3: Il sentiment che io da vini campione svizzo quello in cui scis, e su da cui discorin gestenter in tec musica, tirvi es un prim di vis de musica, Rose Tattoo de Dropkick Murphys, in toc de folk, punk, di una band irlandese, americana, ed in sasci che io son di in toc important, boh, mo in vostra carriera, mo boi in Apple's Lakers.
4: De, quella va di nasci als giugadurs vengen en, Rose Tattoo, Rosenstadt, Rapperswil, de Leo Vigni, io vai schon giù quella canzone halt, c'è tante meni ai Biel, Dropkick Murphys auch in altre canzone, The Boys Are Back, Silentir Monne, The Boys Are Back, e in una canzone che l'hai avon in giuc, l'hai in quella zu cui ga in garderobe, avon che in svao si glatsch. Rose Tattoo è halt in una somigliante canzone, Dropkick Murphys vai u veu che avon 2-3 sons forse dopo ner Valumnezia, et in giezze quella canzone facil begleiten me durante 2 sons.

0: Turich, Turgovia, Langenthal, Biena, Langnau, Zug. La carriera de hockey del defensor Claudio Cadonau, quella ha manau un pau dappertut. In questa dì, io stau un pau in Tour de Suisse.
1: Gie, a te men, constat quei, apres tos legi a Langenthal, son du staus forse Tschunons, vesu dic. A Langnau son du staus Tschunons, cun Unterbruch Zug. Io sono dina neus nervos, leu no che vai se senteu bei, no che vai giù la lieut, che ha zucco facil matchen, et in grande parte mia carriera vai dau halt a Langenthal e a Langnau.
0: Anche da tot d'Antona Turic, no cos'è scarcisit, als GCK Lions, lo alla partizion dels juvenils, ni dels juniors, Claudio Cadonauco, esses insomma, vinini qua tot d'anciet.
1: Also io vai in Cietene, in prima gasta, io vai in Cietene da hockey per alti tard, e la seconda scoletta vai per anciet. E la prima scoletta è sensi con Pettin, a Durdorf, quei da tir da Dundrengstringa, sventer che non sessi a casa, vai a veo quels giocadores da hockey, gli spins, weil du dich Mama hey quoi fijesse oi bugen mia mamma scolei a dich ja bien aber durante la session nasce es bon chever lo wennst du spichato in la stad lu de sie war at men chiten son zent luos ne men de az urdorf weil du alti spert war in quella lions pyramide GCK Lions quella lions pyramide dat valisele dubdorf küstnacht örlike quals an de pertot an quals lur equipes quoi war lu alti spert in quella Organisation des Lions, ja.
0: Balapai, meist auch Thema Turic, nur que Balapai je, Trumpf, seien sie die. Also, pitoche del Glatsch, quel Pastet.
1: Definitiv.
0: A dine staus de Fanzuch, nie quel USA dauer schier, nie vese, posse budu auch des Letches.
1: Ja, sei nien kocke del G, quei, ja, kreid, ja, so ne dine staus in Ciao Pigrons, din Tic Pilats, gechels. Et lu, ja, von Trentons, er quei, halt se mein Defensur. E quel che aveva poi con Pettin, era il gol. Zecco, e quei gnusci che sono di una staus defensur. Io sai, vuoi esatto perché.
0: Vuoi se dite, gnusciate, in senso relativo tard, e tutti noi siamo fecci sperti. Già con 20 non se vi fu fornià l'imprima gaia la più alta liga del CTC Lions al 2000 d'oggi. Con l'imprima che giù, dieci venius leo campione svizzer e di non suentere con in aula Champions Hockey League. Pia in Juvenzons, Claudio Cadonau, festival Grand Success, als Pigrons, ins sa Gudinja in Schweizer, Success, ge, jes, biasa, mosse mia da quei.
1: Ja, quei, definitiv, schi, ja, grell, zwar, schi, die Dase, Turic, schi, die Gresche Ciel, Lions Organisation, lo es schon, ualti erfolgsverwöhnt, elle Juniore Elite, kins Gudogne, bugnime Minchon, kins a Gudinjau in Campionadi, aber, checkin stogile, il Primon, ma jo, bugju in Gron, Iflos in quake, e subit aus il Glatsch, alter, ka metter le Bottiglie del Ari Sulander, sin seu gol, ma jo, bo fac, quei on leo, et ja, vai proprio, busse veu, con Gron, ka quei ei, insomma, ni, e vesse su esser quei, il Primon, le Devose ga, che jo, sai fa quell'experienza, per quei, è un leger il secondo anno sventer che nos vengo di nau il la Champions Hockey League usse on il 2021 ans CCC Lions e Pushback di nau lo hanno invitato in l'antira Sieger Mannschaft de 2009 leo a sventer il Sean Simpson bugnemen JJ sorry che ti asbo surneu pli la chance leo con me che ti asbo pli seveu da ed asco leve sco fa pas ce co con me Und ja, weißt du, wenn du schon nicht studierst, hey, ja, weil Leo, du bist schnell, per check, ich war, ne, mein. Außer, ja, schon, weißt du, schon, mein Esser, du bist per Bande, schäst du, hey, ja, fetch, leg dir Tweet, ja, so, ja, fetch, kun. Und Leo, an der Chance, Theo, ja, so, ne, staus mega Juven, so, ke, weil du auch im Perons, der check up, per check, ich war, ne, mein, ja, kon. Jack, ja, da tons Jugadurs, ja, kredit, in a grave, pusch, bei Julia Sprunger, osse, miller Exempel, adau, Vignons, ni, varga Vignons, da osse l'imprima ga, en si pide vose Saison na Godignau.
0: Quella historia, che de hockey, de quella Saison, scordet, ja, aber de letzte Sures, forse, ebbe, niang realisau. I vignu tot relativ spät. Realisau, weis den ton Frank als proximes Titels, de Campion Schweizer, kas wesso Godignau, cui EV Zug. Kas ves dau dal 2020 tocken al 2022. Du sons, duas gadas campion Schweizer cun Zug, io credi al quei, ascio pretender da di quei al highlight, al punt culminant della carriera.
1: Absolut. Ja, also quei propi, ebbe vai von Gradjec, che vai 2007-2008, vai bo faccio propi zi c'è per quei titel. Leo Zug vai propi giù in a cool rolle. Ja, definitiv zi c'è, ja, che Vinyl Maia d'Ambrida.
0: Staus la pop in a peccia e la defensione dei EV Zug, gi dau fecce l'equipe, tra quel successo. Nous sind wir aus der Kurt als Malets, a Fribourg, die Euphorie, Center Quartetel der Campion Schweizer. Quoi ist auch Zug gewonnen? Quoi aus der Quater Tschunans?
1: Also, in Primon era mega speziell, per quoi che era una Corona-Saison. Also, lei wenn sie proprio il Davos per Jux, al final, wenn sie credi giù, c'un conte fans, ganz ciao, in Primon gan, nie mira. Die quoi era schon buschia cool, se ti, audes at mensch, con in Trainement, audes minche passe, minche in Kajizi, cesel glatsch, audes minche pleit. Umso beeindruckend, der kann uns essen in sie, con quei Pokal, essen sie sie, sind quella, es sind quei Balkon, Leo, sil, es sind jenko quei Platz an von dem Stadion, et lu vevi o Leo, es ebo, quindisch milli Personas. Ich wäre schon krass, per quei ke, de plicki non, as mai pli veu de plicke, das ist schon stö, stade parsch, et die, es ist da Golf, et lu, erlen prima gab, tut den in den Puschbei, gajins, Ausnahmezustand, wäre schon ein cool.
0: Grandes Emotionen. Nee. Speziell sind quei Balkon. Claudio Cadonau, a mir zu quella Truge, quella Nummer 34. Muss es a dine giulla Nummer 34, con pinches Exceptions, magari weiss wohl viulas Zifras, giulla Nummer 43, da co la Nummer 34, c'è montata quella?
1: An der Menge zu mir, ja vai, a Turic, ja vai, in primo on, quer il Peter Schrag, quella il Schräge, quella Louvrau schon, leu chi also neu, so on vegn ons, erl schon 30 Tschunons, erl schon Turic Material wart. Et el esch in Ticking Kautz, esch in Urchig, die Schuhe, wo propi zicei, esch in Juven, zicei, lo es, et el a leu se mein dau il 34 mi. E quer esch go, chi also neu, leu esch go Juven, l'an prima ga, giu in a Kapelline con si ne numre, ma giu in Platz con si me un numre, di si me un numre. Et lu, vai a sco, gete per tutto, che sono neus, vai a sco, pi bal vai a udin il 15, et se cu vai a terciar, gai prendo quei 34, vai a andamain, fai buone esperienze con quella nombra, et gai volveu quelle due cifre, vai a andamain, a lang na mai per quei che il miro zrit, leo, de quei temps veva il 34.
0: Claude Cadonau, regis sensu selva, la mumma da Wurz, discuris quasi perfekt Ramonsch, aber mai da hockey al grisun. Mai da hockey cul HCD, ni cun quere, ni a rosa. Da cobo?
1: Populim di buos ciao. Na, buos ciao. Io credo, insieme che aveva era proprio dina da einiger Spengler Cup. Quei è, io sa, men gi, hey, io vai, faccio tutto quel che ho level, vai godignau tutto quel che ho, che è realistisch, credo, in Svizzera, per me, aber in Spengler Cup, jetzt vesso proprio bugen in gadao. Quel solet, che gi, ja, quei fu stau cool. Aber ja, so ein Kerschelsiedjo, Turic, jetzt wenn der Arno del Corto forse bei Jubu Gemma in die Leve, also il Jugador ist es gedon, lu, ja, die Bussi.
0: A der Bussi ist eine Nationale, Schweizer, forse die UNL Trico, so letztlich auch Fan, und auch bei uns richtig gut aus der Patrick Fischer, wo fast was ist auch in sie, mit so einem Meter wohnen, durch das quei Dres der Nationale.
1: Nein, jetzt eher, also klar, fast quei ist auch cool, aber Leo son die Ostause Schierlunsch ne wen, stons aber regi, jo son autorke im Perjux kule u wen, im grad leo ils im Primsons kun Turic, son die au meistaus zu nur in in Aufgebot, neng Regionalauswahl, jo son edines staus sot quei radarin, de sko juven, stia is ein in a galu, svens, des in quals kein ein mehr ni so sosch kom prim, jetz ei us an edines schier, stia is halt boen leo lu vini extrem gref, stos la regi, Io credo con 15, 16, 17 anni, c'è invece che il Claudio Cadonau dati nega 20 anni profi hockey, lui vesse minci in gente, e già è ben, vesse bocca te uè, per cui è tutto in ordine.
0: Contenz, quella
1: che è definitiva.
0: C'è che interessa è mai in scala in una carriera, o se sentra 20 anni, sein esser fende din club da hockey, o se non domanda fe banale, mi sto in esser che un tic, Schau in Journalist ein paar neutral, ni hast ins di, boah, ich bin Fan de Lugano, ich bin Fan des Lions, ni.
1: Na Fan, son die auch Ja, weil mir un prim Juk, weil mir au jemals, mir in tiere Wette il Juk de Wau Zug, ki an Godignau, il quel 97, grad ja. Quel mir un prim Juk, ki weil veu live. Et per quei weil ja halt Juk din in tek Sympathies per de Wau, mir un prim on Turic, che va giù sco profi a te main a mia mamma a dine sto ogni con me letta portau me in ida con gli auto a mes giù me ad erle che levo con l'Olimp et io so ricordo anche il Peter Itten il sportchef che era leo andu aina ga dic ti sto sgi a tia mamma che le dai prendere a quei vimpel da te vau agli auto per cui io vai simpatia sgi aber fan nati lesse godinè. Io son fan dels Lakers, io lesse godinè che ho.
0: A scienz fa sport, sil pi alt livel such ons, such decennis, per pli lai quen a vos, zerz verstiz, kultier, bewusst go de fan such, vus es zwar in taffer, in gron, vus es vedio vol in te pilat, ke, biachs. Denton, tu tines tu maguna, en chines frides, en chines checks, problems kultier, kula sanadat, absolut ni jeans.
1: Pauk, pauk. Also, ja, weiss schon, les schwelles, wusser, kem ein Publi, tontes Muskels, kreuwebel, wo ni nonne miets, sind es schon, gentig begreiftes, das ille de meun. Aber, also, ja, sei fat tot, ja, weiss buzi checken, fa mal, gestoßel, die, hey, ja, sei buie pein, ja, sei buie kuren, ja, sei fat, mi umintje gies, e tot normal, schosche wessel, bud au hockey. Per quei, sind es schon, kem so ein bitos staus, quelke, aber c'è auch, quel che stu prendere il checks.
0: Setz, sil glatsch, oz, mai so magari in zelle spatine proprio pandides wieder la breit?
1: Na, normalmente mando in gad emma, mando a lange tal col seniors, mando in sil glatsch, minciton mando col zufons, il pindat e la hockey schuola a lange tal, la sondo minciton schon in sil glatsch, nicun col spins.
0: Schoda von such, da was dir?
1: Definitiv.
0: Dat lein puspa intekett musica al proxim javis ai Paradise in interpretazion da Weiss, Joker Bra e Leonie. De co quella canzun?
1: Quei era il winning song che nus vein giù a Zug, che nus vein godignau il titel. Fentr mince giuc in Sgudogna ad men mince equipa sco in a canzun et stons forse un gie proprio l'imprima mese da quella canzun che in stecla che in fein tic party et

0: Wustet leis el profil cui han triuch hockeyana dots chef de sport dels Rapperswil Jona Lakers Claudio Cadonau, ker siu sia turic, tutina discuris perfect Ramonsch, la rijun, la moma, e de wurz en sur selva, da pi probabile dina discuriu Ramonsch a casa.
1: Ja, qua esch, ja. Also nus discurina una dina Ramonsch a casa, e ad menia dina Schabab era den Turn, lu eri tudest, schie mei Mumma dieu, lu esi Rumonce, quae e nosse schie, adeo donat meine, cum meso fonsos, discuro mai Rumonce, e schon cool, credo si ceca, gi dau mei, den prender autres lungaits, franzos, italian, spagnol, egal ceca ei, io credo quae gida schien svin, cun in autre lungaits, senza cun sto prender.
0: Pi vus leis treis a fons a casa, cun lez discuris en qua casa era monts.
1: Ja.
0: A hockey ani gian cia da da, in a treis, in a tschunons.
1: Le pipin cian bo, lez a aina gassar mieu cao, sin usrösti, che lez fa bo mal, schla, eca con quel schlüfris il glatsch. Il buob, lez dat hockey, lez a propi plegé. A grad at mein facil verpassen tic mia carriera e also grad ja vai propi clausi at mein cun da hockey en in temski an en cierta capice che ba fat na mein de
0: a quen je vis quel buop vegna in di hockey an
1: na io cred lel dei fa quel che fa plegere del el fa massa cause el va bugen cun skis da hockey aber klar e fa plegere che sa isel glatsch cun el da hockey minche sera traielen si en tir ausrüstig de goal is gla casa ad les da hockey cum ba quei si dirzi che fa plegere
0: combine sei iu de combina sport de prestation cun familie ni sei os was a pisem per chef de sport
1: na e os be begriff forse mai che in capesce in normal gid in giugadur an ceve forse io gis scho vai dau lang now lu son de eus forse le de mounless le set de mas le zoch son de eus et zum puspe tornaus forse le de lina forse le zus maximal el rest del gi an ze juliber vol gi tias extrem bad times e durant le stat as di extrem bad times cun ti famiglia dosse des ai bunil de men les nov et center de lina puspe a casa quei e os schon pigref
0: Vus weis je certs viadis habitais bo a Rapperswil, stein sedi, al da casa a Langenthal, da copo fale mi da da Rappi?
1: Leo es lo tutti in a schia, hei, at mein, sei a bo Rappi, se decide, hei, Claudio Cadonau bo pli andrec, lo son d'un event. Leo es lo schon business, io credo il pin che va in scoletta, la gronda che va a scuola, nos vein, propi a gid, Leo, l'antira famiglia de mia donna, e da Langenthal, Turic, non che son cresciò sì, e si hanno mai mes genitors che fossero cheo da Gidà, quals venivano in Langenthal per cliccia per cirà, e hanno mai benz bu, le ho scarpato a parto, e forse sono due zons, e si è finito, lo stanno spus pencevere da niente, e benz bu leo.
0: Alla donna, la Chantal, alla nom, ha già Langenthal in praxis da fisioterapia, da sport. Mm-hmm.
1: Yeah, exact.
0: Yeah. E un polit praktik. Sco sportist de profession, la donna è fisioterapeuta.
1: Quei men agents din. Quei men agents din. Aber scella lavura 10 ore a dia da 15 pazienti, lo vignevo sa interpozir la setta, e dice, es wessens che un fazzi c'hai, lausto unser propi agi, e famiglia intern, e fa minia bei mal, scella fai il behandle mei.
0: Ad in a seconda patria, quasi in schone di, e sel grigiun, wurz.
1: Ja, si dir.
0: C'è relazion weiss con wurz, en sur selva.
1: Bien ja vai, cuserins, cuserines, kenzi leo, nus essen propi, totes vacanzas essen nus dinna si leo. In per gis, ni minci ton, se men, vender gis, sonde domenge, durant la sesiun, i con schis, nus essen propi bè si leo, mes genitur sam begijau in a casa si leo, essen a dinna leo, et essen bugen leo, grad culso fons, mes cuserins, cuserines an eu fons, quasi dinna in riese gaudi, schon nus essen si.
0: Ecco, forse dinna stau in teg in liug de seratre, un pau, an avosa, to quei travasch an tuon al hockey, no chi è dinna un pau grob, bia emozions, bia jeut.
1: Ja, sans schon e giesch, ja. Nus essen si, lu mensetz nur spelau, fein feo, gebersa, prop in tic, ja, in tic entschleunigend, jetzt sind's schon die, ja.
0: Kunschgis, a breil.
1: Urs.
0: Urs. A pesca, quoi mai se, quoi jetzt sicher, quasi es kunzone el grigiun?
1: Na, jetzt fetchu bo el grigiun, jetzt fetchu propi el lag de biel. Ich war ja mein Entschied con quei, ni, meu bab, hast ad mein schon dau con quei emis in via, a zwenter ke wei dau a biel, weil halt des und du stau spelau a minche di, et leu ai propi puspe entschied den, ke son eus persuls, Ja, per quei c'è mon pesca lo mondo a biel, mia donna, nella famiglia di mia donna, quasi una scena pincia nosciala, che non si vendrà, che si trova in bozzfiorerci, e lei è cool di cosa fonzo, se la gronda, le zau se la pazienza di spiccena ga, mesura, si impeglia nuot, il stu spins, quasi quanti mi ne baul.
0: Es ist dann ein typisch Pescador, ein Prem, die wenn auch lieber la Pesca, der Claude Cadonaus, per Lac.
1: Wenn ich weiß, dass die Agenz auf uns, die, los und proprio stas in Prem, außer stas und die, tontems war ja ein Bubli, zu ku, eben, ich grell, quei wenig, puss Pesca, sei lu fei, cool so von uns zusammen, aber aus, war ja grad autres Priorität.
0: In alter Hobby, ein Alda Golf. E puoi pensare in te scuola pesca piuttosto che Ruasaival, totale in altro mondo che il hockey, si dice che avessi forse dovrò per prendere in te distanza da quel travaggio del hockey, o non
1: è? E credo, buon mi dico perché è più Ruasaival, ma scuola in cool ausgleich, eben scuola dice vanno, almeno scuola giocatore del hockey, trenesse la da me, ha forse tocca fa mal. A 20. Was da in Runde Golf ein Konterzere zu ku was tut in ein Paintick sie fasse sich in Flash Jeans quei et was a Pay for 10 Kilometer depende kom bien di das forse 12 das aber tut in sich kompetitiv dis as ihr da und das Kollegs aus der Keurapia epus bei Berske da den Golf Langnau Erie in Thames der Zug as in Steise Wense da Golf also die Jugendurs und zusammen dei ein Tick Ein Teambuilding ist ja.
0: Claudio Cadonau, stein top Defensuch, der Handicap, weiss der Golf?
1: Nicht in Schliet, ja, weil Handicap 10,10.
0: Du ne Deckbein. Ich komme jetzt noch, stein der Langenthal, aber auch stein eine andere Legende der Hockey. Arno Del Curto, ein Triuch-Trainer del HCD, dat E-Golf, und du weißt magari Del Curto, wo Langenthal ist der Platz der Golf?
1: Ja, weil ich nicht will, weil es ist Driving Range. Aber er kriegt bon conosceu mei. Ni forse allen conosceu mei, aber non sempre discorreu un zemen. Et leo son don staus minne giuvens, de se meni via die ei, arno quas.
0: Asso, vini es discorreu mo da hockey nie a casa, con la famiglia. Ei hockey in important tema, in grand tema ni?
1: Na, at men bo. Aber io credo quei ei, in teca si scoieu, scoieu sonia, son bo umbedin qualca lesedina sta il mittelpunkt, ni les discorre sur de hockey o discorre sur de hockey minci gi durant lavur. Per quei na casa, esi bo, also, il tema hockey, non sessam vida miglia cena e quei bo din in tema, na.
0: Se casa in sur selva, ma vuocht sinaga, vignes quen da vonda, se vesses metter a vonda vivere el grigion.
1: De, se vesse ja schon. Nus venes schon studiau de dinaga fa in semester, prendere olis auf uns, die Sileu stab in der Mietzon, Billungage. Gilt so von uns, fand ich gold Switch, außer so wenn es, dependent der Chenin, aber das eine Response, bitte auch per du desch. Et si massa na scola lu qualsiasi difficile si clicca lu ves nien lungaggia discurese ne come mai un romaggio
0: ad quel important per vus che crescen si romaggio
1: de ne ed e fosse cool ebbe di kunskis il suo intermedio le vezzo al channel su fons il cusrin che kam an kunskis de sand gadam le vessen mezzo fons si dire plegi
0: a per questa line os in a canzon per romaggio Matiu e Giganto col tocca Moma.
1: Qua è più spesso c'è che vanno in Peronza, se ne sono già cosarine, cosarine, se hanno preoccupato il suo fons, è in Val Nomnezia. Già ho sei on più spesso giù in event, le ho sei brel che la cantavo quella canzone. Qua è piuttosto in una canzone che mi ha il suo fons, te che l'ho
2: Ehi Moma, ti hai slumira. La mia donna che hai dato. Ehi Moma, io le dico ciò.

0: Biachsan pi probabel spitjau fetg vess in quei moments in quellas duas jamnas che suondan os cul campionati mundial de hockey en Svizra a per finir nies profil cun Claudio Cadonau. Quella febbre de hockey, con grons el plige a os in quei campionati mundial che us liber?
1: Also, io vien la mirà Bersjux, in Persa io schon chiamir il Turic el Stadion Live, autors vien la mirà la televisione, per me è proprio un intec Kogins im beruflich Hintergrund, perché ich ja tut in certes Equipe so einen Jugendurs ge fossen fast interessant, bis Lakers, de Quayon, il Autron, a schia mehr ja aus quasi Jux ja mehr los quasi Busco Fan. Schle Schweizer wenn lo Pilon ni schia klar, schmack ja il Polish per quals nus wenn in Jugendur der Rapik da kun il Teil moi.
0: Pia in Kins Jux a Turin il Stadion Autos Jux a casa Forza Pacific sin Canapé. Ciascuno in specialforza dalla Svizzera che ha avuto un grande successo da voi 10-12 anni, con 4 gala medaglie d'argento, dentro altri da voi 2 anni, a Praga, a Stockholm, al Siemi, quel se vengono tutti, la Svizzera vuole in gara davanti, campione mondiale se quel realistico.
1: Io credo che in una VM a casa è quel sigillo realistico, da quella parte sono sempre lì, è in te che ne vuole un con la tiramida del trenader, che è il ideale, per cui è spannend mi raccomando che vengono. Però è proprio greve, ma realistico, è sì.
0: Gudinia realizza questi semi a triunfa a casa, a vanno gli agenti fans, che vogliono i gesù di Jan Cadio, che è il successore di Patrick Fischer, che ha procurato un po' per l'ingegno grazie alle vostre amiche. Come fai a quel momento a voi? Come fai a momento a quel shock ai fans, al mondo del hockey?
1: Also, nous geu fetch, per quei che nous vengiu il Pascal Schmitz, che è in ihr Stadionsprecher, che fa il zurücktrette, nous geu, che tu quei in ihr auch. Io credo lei schon bei, si, les medias che scriven, quel ha fatto si c'entrec, quel ha fatto si c'entrec, les fans. Io son per scedeus, si datten l'en prim giuc, lui è mince se me è un fan. Lui importi bopli, scedeuleu è il Patrick Fischer, il Hans-Uli Müller. Ni il Jan Cadio e quei interessi ni gimpli l'ules vinci insieme con la Svizzera Gudogna.
0: Fischer ha fatto in sbai, è chiaro, a tutti i forse YouTube, cioè di curta, a volare in campionato mondiale, vuoi dire da hockey in quella gara di roba, come fai il momento quei in equipa, ni da quei in Sergi Giuri, ben toppi mal ruasai, ni a quei per giocatori insomma ni gimpli, ma lei è in tunnel?
1: Io vai in Jochons mai giù in casca in trenadra a stuvi durante una sessione, vai mai giù. Per quei sai scopo dai una risposta a cosa quei è in un'equipa. Però credo schon che quei è mal rossevole, per quei che ti assi con un sistema, lui has in una nuova persona proprio in nif ciao, forse con altre idee, con altri ideali, già che quei è, se c'è su entro la scena, lì un tempo, scol fischi e rossaleu, già mi raina gacco quei vegno, aber è si dirbo ideal, definitiv bo.
0: Un grazie fech, Claudio Cadonau pel Temps, e che vai a stiau venir che quel stadion dels Rapperswil Jona Lakers per registrar quel discurso, dos di viso se capesce e a vus, bia plage con quei campionati mondial da hockey. Allù, ora von tot, buns transfers in bien meun, a bien clec per la proxima sesion culs Lakers. Mio nome è Andreas Vialana, quel profil quale fleiss lo del Raminent, sco tutti gli autori sessi in Play RTR. Via da vos divis da musica, a cattat l'ein Wagon Wheel da Darius Rucker, a Lady A, artists ni musicists da country.
1: Gie, qua è proprio una canzone che nos vien da Clown zia den giù, che vien gadao in una scena, di una cena, da Nadal, che nos vien giù col club. Che aveva in duo, con una chitarra, in una donna che cantava. E lui dice che venne giocatore, si leva e cantava tutti insieme quella canzone. Per cui è una canzone speciale.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Christiane pliventi reivel schel passenta da pli tempo in la natira ed il squitch sin kir starmer cresce d'in pli fic. Il sdia schel microfon e Florian Mon bendi. Chi che presenta bler tempo in la natira è pli content con sia vita. L'effetto è intanto indirect sco in un nuovo studio con passa giù conto mille persone dell'antir mondo mossa. Persone che in bler in la natira hanno nominato ben de plitia piense per il sadien gebeis ed in pli rossoivels, come in ad in meier sentiment per l'agen corp, ad entras quoi ad in pli auto contentiencia con l'agne vita. Ils autors del studio accentuation che questo effect se muosia indipendent main da vejadecina, schlatteina e derivanza delle persone domandadas. Il politiker englais Andy Burnham dasche candidar per in sezen il Parlament della Grande Britannia, quasi a partire della Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e vale sco candidat impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere Starmer sta Burnham dentant essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretenden che Starmer si ritira sco primo ministro, quoi suenter che sia partita per Fitchblers sitz durante le elezioni regionali. L'armada americana ha eliminato il vicechef globale della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione ha agito in la Nigeria con l'aiuto dell'armada nigeriana, scrive Donald Trump in sua piattaforma sociale. Da più dettagli na Trump beig tradì, tentant accentuà che l'abilità di gir dell'IS sia limitata fec entras la morte di al-Minuki. Durch den Staaten Unidos der Amerika vender armas al Taiwan. Il Presidente American vol decider quai il proxim temp. Cusain Fitchbun Trumpf durant Tractatives a Donald Trump dec en vers la metur Fox News suenter ses viadi en la China. Letze refusesche la vendita d'armas al Taiwan per cui calins la valla per la China sco territori nazional. Per la regenza del Taiwan, per contro, sein fornizions d'armas entras als Stati Uniti ad ina Stati in a pece della pace in la region, sco ein representant ad it invers l'agentura Reuters.
0: La meteo.
2: Oggi si sven zur Tratia del Nord plovia d'ina puspe il sventum di dati fases sulle jives, sur meli fin 1100 meters, sur mar poi neuver, ed in le svalate del sito si grazie al favore del sole gif con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza e con noi si da quintasse in le vias da tutto il pass che giunge con eccezione del Malögia.
1: Poi è stata la novità.
0: Ulteriore informazioni ci attaccano rtr.ch.
3: Vergaules dies. Anna Vals, il microfono per voi. Anna Selina Quinter. Cauzica formats. Co fosse forse con una creme schnitta, una svegliata con crema, ni impero ersetz de gomma de solver, die exact. Coia vegnose grazie in quelles due causas. Diesche vus lesse wie jetz, lust es an steintig, wit lunder, in bien appetit, in bien solver, ed in biala sonda. Adele le Katy Perry, Hot and Cold.

0: Ja, con quella musica se sent ins Push Bay in Talk by Juvens. Si mezz'vai a mia c'è la musica del 2000 a Dodge la Katy Perry con Hot and Cold. Al PS Brosnan, la Janet Jackson, ni è Megan Fox. Oz al 16 de maig an el stutz anniversari. Ad oz an è Nando Colomberg de Pani en Purtenza a Dario Dietrich de Andiast anniversari. Al Nando Colomberg festive schotz 4 ons ad al Dario Dietrich 30 ons. Per els dus venus ricert gratulazions en schret calzauden Lucau de Mesalina e l'ure de gratulazions. A forza udinus ossa a unine gratulazion.
1: Presentado il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoingiardina.ch.
0: Già nous regalassen nomnada me nossa cupina ad ina persona che astia oz al 16 de maig festival anniversari. Vois vus forse ziem vosses reces, lui os la chance 0800 2030 0800 2030. Adio, se lega lui de fa insieme con vus in plagedens ci, quafidia nous suenter la prossima canzone.

0: RTR el 16 de maig. Als telefons cau el studio. Quals han scalinau per regalar ad ansici nossa cupina de RTR venida a tra ai Margherita Fili de Levin. Biendi.
1: Bon dia, donana.
0: A chi les vos ots gratular?
1: Siem de gratular a mia vagina, a Divon Carpanetti, qui complisce ots 68 ans, e les giavujar a bella tot il bun, buona sandà, quant ci va, tant in avant, e sperant che ella possa far tot che sia roba che la de far con se zom e tot quai che la fa. Ella è una chiara vagina e de les proprie salutar e gratular fic.
0: C'è bi, sinza bien cu zvigins quai vali na massa, bo?
1: Quai è flot, sì, quai è bu.
0: Sunt tu pais lu on savens, on stedi?
1: Non zvez ein bot minchedi.
0: Minchedi. E curtin, ni simvaia, ni neulu?
1: Hai, mo è forza sperciata, perché c'è vezza della ordes nestra de mia, c'è da sui vezza
0: della. Alluce vuol dire che legge addosso, ma io ho una paterlada.
1: Sì, hai.
0: Quei, allora, vide?
1: Giusto mo gratulare, e la cel vagin, la cel avar, è otto hessic che complisce Eirezons. E quel nessuna zura se lo complisce crea a 78 crea, ma è nessuna zura.
0: Ludati, ho spiaggia di registrare il cel vaginati alla vin.
1: Quelli del 48.
0: Yeah.
1: Allora, è 78. Questo è
0: il resto. Tu hai una grande fiesta alla vin che tu hai vicino.
1: Allora, vuoi dare una birra di una parte di cella.
0: C'è birra.
1: Sì, esatto. Vai.
0: E sprechi da un tocco petto, se ne va.
1: In te le dai a son.
0: Un grazie per il telefono, sì. Donna Fili.
1: Grazie, sì.
0: Abbiamo le fieste in quel caso.
1: Hai, grazie.
0: Il nostro mattino è la copina Lu a Tivon.
1: La copina
0: Carpanetti.
1: A Tivon.
0: Yeah, yeah. Exact.
1: Grazie.
0: Invidio.
1: Bel di, grazie domanda.
0: Adia.
1: Grazie.
2: La copina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
0: Fiestas regis in erster Cisa, forse che vus weiss ja wie es vigini vossa vagina ca oz als onz. Av jesses è un bugianina surpresa. Weiss on da possevla dat. È l'ura de gratulazions cun Gabi de Gonda, na venda mesalina ca os in nossas ondas.

0: To Know a Girl da Lucas Graham, nova musica che ho sin nossas undes. Allora, in qualine d'in qualine, forse già sarnu gust sin in dessert. Ier vens giù in qual proposta dulce, l'aimerasche quei è oz al cas, ni c'è forse tutina, tot c'è c'è auter.
1: C'è ciausas.
0: Nos vain 600 francs el jackpot de nies giug chai causas. A nus encurin al suandont.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differentes colurs. La chausa è svanaivla.
0: La causa ha una montada simbolica. La causa dati in differentes colurs. La causa svanescia. 0800 ven venciacun 30 0800 ven venciacun 30 per fa ina proposta chai savesque esser iscalina già marenza cica per nus oz la prima proposta
3: marenza
0: biendi cao elana cul giuc c'è causas c'è il telefon
4: ie biendi cao iac el steger denis
0: biendi signor steger. Schon fa dir in proposta, bo?
4: Per mi da judi che ho in Coop Denemark.
0: In Coop Denemark.
4: Quella è da tutta sorte che lux.
0: Mhm. Jetzt a ist.
4: Quella è fei buona roba.
0: In Coop Denemark, mehr keine Cremeschnitte. Ihr wollt sie verletzen, proposta, bo?
4: Ja, yeah, eine Cremeschnitte è buona. Aber in Coop Denemark, ich habe schon staus ohne die Achtung. En val so in pieder.
0: De?
4: En se vreila. Ne vuoi auto de posta va in a statiri.
0: Allo dati.
4: Mintura vegna, no? Allo va un migliau in de smiglia scubs Denemark. En quello straia.
0: Scia, ose san tots nu chi da del meier cub Denemark. Ohne sin pa freud. Ist das da essere in tic picau?
4: Gocchi vin lieber chi e caul vegna un migliau in cub Denemark en se vreila.
0: Quei tuna... Papi, grandios. Ich stehe dir, weil ein paar Gäste sind in Coop Dänemark. Aber, du gehst das Eddie in Coop Dänemark. Let's easy, Bo.
4: Wo ist schon ein Dreck? Ich bin dir gewesen.
0: Grazie, Simeon. Ich bin schon ein Bus. Adia. Papa, hast du noch drin? Ich reste auch durch in Coop Dänemark. Wir haben jetzt eine Sekunde Porta. Radio Romansch, ich bin Elana, ich bin hier aus, ich bin Telefon, wie bin
5: Bendi
0: che
5: Nevio
0: mon. Bendi Nevio. C'hai la proposta?
5: Mia proposta è scodinzine mon, il regabuga.
0: Ei arch.
5: Che exact.
0: Al arch. Mhm. Corrisponde mince casa tot quella scausa, eine montade simbolica dati en differentes colours constat e A. C'è quella devosa la causa svanescia è. Mhm. Cu asla devosa ga viu in art? Sas regurda?
5: Na, sai nang.
0: Sas bo. Basta, ai art, sto si udieti ai siebo. In altre ga bu tempo spai.
5: Ja,
0: bidi.
5: Adio.
0: Coop Dänemark, die Art, du hast viele verschiedene Propostes, die eine Tierze. Tschei Kausses, Lan al Telefon. Biendi, tschei al Telefon.
6: Biendi, kei Duf, de Sugai.
0: Biendi, Dona Duf, alu, kei vossa Proposta?
6: Al Drak, de Putisch, kei fan allein is ja do Elavia.
0: Ah, was ist mir gerade de Quels?
6: Ah, ma da dici bu viu pli.
0: Da dici bu? Mm-hmm.
6: Na.
0: Si dà di te gvent, si c'è chi sa, fa il temps liber, e mince cas. Al drac de pupi. Ai si è bu. C'è ne curivi na von. Bu gempo spen altre ga. Adia.
6: Adia, ciao.
0: Al drac de pupi, è bu quel che nous in curin, forse ai si dè quel cao. Radio Ramon, c'è causa, sbiendì. C'è il telefono?
7: Schiera Elisabeth, BNG.
0: BNG, Don Elisabeth Gier, c'è i vostri proposta.
7: Qual fosse la rosa?
0: La rosa. Mm-hmm. Elisabeth Schgier propone la rosa. L'emra corrisponde a quello tot? In una mutata simbolica, già? Jetzt ai? Perciò?
7: Also, la rosa costa sowieso.
0: Già?
7: Avrei altre scalure in una mutata.
0: Date in differenti scalure, già? Con stat e? C'è nina vese il più gen?
7: Oh, tutto sauce de baidi, io qui tu mi dice che l'ora è la flora.
0: E mi dice che è scioia. Ah, c'è che don la rosa lezza X in se cu, sflurece la ene, vi?
7: Exact.
0: Qua tu ne tot bain? Ni bo?
7: Schon.
0: Schon? Je se vuoi?
7: Insamai.
0: Insamai? Se vai se che sai dir vus? Per vus date o sei una rosa.
7: Ui!
0: Elisabeth, la rosa in curevenus, exact.
7: Super, super.
0: Cordiale gratulazione.
7: Grazie a Fitch.
0: Qua vuol dire, vos servenis als 60 francs.
7: Prima, savecro, grazie a Fitch.
0: Qua se venisse in quella proposta, qua immediat veniu in demen, ni vaison giù da studiante.
7: Also, ja, weil ein Pro auch gut schuffeln, dass er wohnen zu kommen aus Wetter, ein ja nur Idee, la Rosa. Ein Luer ja auch gerade die, alles Wohmen, alles Rosa, sehr in Fuchs, aktuell, hallo. Ja. Hey, ja. Ciao, ein Pro auch gut, la Rosa.
0: Du kaule noch dort, zu kommen, quarte Proposta.
7: Super.
0: Bien, Donna Schgier, stehst du aus, Luam, mit Londer, Wetter, genuss, wenn prender sie. Las datas per trometre als bons.
7: Super, ja, grazie.
0: A con quai fossin dots a fin, col giug de cei causas, ad amonan ceiva ina nova ronda, cun in nief cavazzin.
1: Cei causas.

0: Al Martin Schenkel con Sometimes. Sonda al 16 de maig, as nos dein in sguard si l'agenda de questa fin di amna lo in causa clara. Concerts ein para trumpf.
1: Il Gelender.
2: Presentat als Kosmoschadat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romontsches. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Adio ai pront che ho per vus, exact per quei eveniment dus biets per l'autra domenica e la beselgia della Sonce Cruce Quera della Sis, ma tra quei venino spitart. Stenus in legato a questa fin di amna e quella ai dedicata in Powell's concert, scoi para. Un civinza d'ander, lau se prepara a un ensemble de cant incantanti sotto la bicetta di Christian Klucker ne vende les Siat e la beselgia reformata. Al cor è questa stata della partita ad una concorrenza internazionale de cors a Budapest in tre categorie: cor de giuventecna, folklore e musica spirituale. Col concert della sonda vuole da in investa e la lavur e del stocks che si presentano lui a Budapest. A duas canzuns, che si vengono a presentare, a Christian Klucker tradiu ir a mio collega Gabi De Gonda, dentro auter ina, che va fece bene a prau col di de dots.
3: Ja, io justista actual ESC, in Austria, on anni presentò un Schweizer Made in Switzerland. Ad nus va in quai suo arrangiar per cor, quai facenza sco cor, erco movimento, erco avenza in actur che vinien nus a musar sco, che svein los, nersco Elsa and Samova durante quella canzone. A per la fin finale, in a canzone che svein schon im Moment al repertori quai cruhai, in a canzone delles Filippines.
0: Udis oz ad ander dalla siat ad al sis de cercladur concertation els loniniga a Müsteich e la claustra Son Jon. A quere el Tiethof a liug in concert de din ulterior cor il cor de projekt de Cour Mixed. El se presenten im con il programma, con canzoni di pop, dals de vos venti chunons, e date du di canzoni sco Guten Tag, Liebes Glück, de Mark Grabe, Barfuss am Klavier, dat Annen Mai Kantereit, Patent Oxner, für immer auf die, ni Empire State of Mind, de la Alicia Keys. Ed om ja auter, al Konzert in Schewe de la Soch, Konzertau vegn den Ton Bomo de Corsoz, a Curaia, e la Medellina dati in Konzert de Pascal Gamboni, el presente su nief Album, Mia Barca. Quel concert anceve de meseles nov. Ad Ajon el cinema sir plaz en viden dus fras ad inviadi en tunnel mon. E actur e regissur René Schnotz a fac fotografies con se camera en special malets de Suren giu. Se di quai giu de montagnes, de tours, avions, ni de piantinsons e cula drona. E se lai el bugien en sin culturas iastas, fotografesce contrades, e quei al pi bugien la demon ni la sera. Quelles fotografies muosa el en ina show de 80 minutes, el recuenta historias captivantes, legres ed absurdes sur den Tirmon. Accompagnau sogn el de su fra a guitarist, Andy Schnotz, quei che per tocca via già ai Andy denton tutto il contrario di René, el presente su temps libero al pibugien al lac de Neuchâtel, in contrast dentals dus fras che permette interessants dialogs al cinema sil plaz, oz ne venda quavre gaula soc.
1: Il Challenger
2: presentados Cosmo Shadat Surawa e Surain con il projekt musical Diasporas Romontsches. La fin de maig a Lion, Coira e Zug.
0: Ad apropos Chives Quaides, nus ven duas entrades libres per al concert Viaspres Ramonches. Ai va per biets per l'autra domenica, als 24 de maig, de les 6, fos el concert a Quera e la Beselgia de la Sonche Cruz. Al cor Michedau de Surawa, cul cor Michedau de Surain. Se vus leis gudinja quels biets, je inega dus biets, ludei osamin telefon al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Romedi Arquint de Chapella ha ascoltato il Zurcombres alla Crapenda.
1: La Crapenda ha fatto carriera davo ils ultims fösi in Engiadina. Architects italians vevan in tutta prescia fabbricata nuove las chases e qua dominesce il stil italian, con sei strais plans. Si som della Crapenda che a mes antenats non vevan neanche savuta dovrar. I til avevan couvert be per part con un fond de lein. Ma belli stess, qua c'atevano spuopsamore stanzas da dünci der stat veterinari, i spudeva erira maschres con perruccas, parasols e bismainta veglia, ed invern veva mes bab da fatta eleva pulgins sulla Crapena. Be in cesas più veglias assopaiva misteris, cuders vegls, e qua giaivan ils giuvens gaudens e biert e murk. Più tardi in Engiadinotta ils duas detectives Gian ed Ora in cercia dad antiquitats. Conscient e svantada la Crapenda tras il dit dall'advocat Mor de Sus, ci si dispitaiva in un process col collega del Cernetz. All'intervenzione del Cernetz risponde Dr. Mor:
2: «Seis argomains, sir collega, sumaglian alas chases de seis comun. Il terz plan nu para ner proel de desse fabricia our».
1: Olura quella della giuvna della Svizzera francese ci commentesse da una visita in Engiadina Bassa, aiade admirò quellas bellas scesas veglias con las tettas plattas.
0: Impuls. La Crapenda Impuls de Dots de Romedi Arquint de Chapella. A con questo venuto temps, da prendo come au per me per Rotz al microfono per vous e Anneseline Quinterstada, che vi la vous in biala sonda en compagnia de der ad insomma in biala fin di amna prendi Pacific.

0: Las novitats da RTR.
1: Il Christian è più ventirevel che il presente da più tempo in la natura. E sente Trump visitare Putin Xi Jinping. E les indische al microfono e Florian Mon bendì. Chi che presenta Blair Tembe in la natura è più contento con sia vita. L'effetto è tanto indirect, scuola in un nuovo studio con passa giungonte mille persone dell'antir mondo mosse. Persone che Blair in la natura hanno nominato ma in depliccia piensce per gli agenti bais ed in pliro seivels, che meina ad un meglio sentimento per l'agen corp ed entras quoi ad una pli auta contentiencia con l'agen vita. Gli autori del studio accentuano che questo effetto si muove indipendentemente da vedecine, schlatoine e derivanze delle persone domandate. Il presidente russo Vladimir Putin va l'emna proxima in la Cina e invita per discorso del chef di Stato cinese Xi Jinping. Els dus presidents vegnen a tematisar las relaziuns bilaterales ed importantes domondas internazionales e regionales, comunicesce il biro de Putin. Queste visite suonde all'inscontro del presidente american Donald Trump con Xi, ca gi leu questemna. Il politiker inglese Andy Burnham dasce candidare per un seggio nel Parlamento della Grande Britannia, quasi a partire dalla Labour Party annuncia. Andy Burnham è presidente della città di Manchester e valasco candidato impromettente per una possibile successione del primo ministro Keir Starmer. Per poter succedere Starmer sto Burnham dentant essere parte del Parlamento a Londra. Passa 70 deputati e deputate della Labour pretendono che Starmer si ritiri come primo ministro, quoi suenta che sia partita a pers Fidblers sits durante le elezioni regionali. L'armata americana ha eliminato il vicechef global della milizia terroristica IS, Abu Bilal al-Minuki. L'azione ha egeliu in la Nigeria con agit dell'armata nigeriana, scrive Donald Trump in sia piattaforma sociale. De pli details na Trump bec tradi, tentant accentua che l'abilità d'agir dell'IS sia limitata fic in tras la mort de al-Minuki.
0: La meteo.
1: Oggi si sovente sur tracce del nord plovedine puspe il suente mezzodì dati fasa sulle gives. Sur mili fin 1300 metri sur mar poi neuver. In il svelato del sito si grazie al favogno dec sulle giv con temperature fino a 12 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass del San Bernardino sarà per motivi di sicurezza e con noi fesite quindasse in le vias del pass Alpsu, Spleie, Bernina, Flüele e Furn.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
2: RTR La Marella.
3: Benvegni la sonda a vom mezzdia, benvegni sin undes romanches, io son Gabi de Gonda, di avai gran gust venir con vus tras la fin di amna. La Marella de Dots, quella tematisesce letteratura. Il dis de letteratura a solo torna in Minchon in punto culminante della scena della letteratura svizzera. Durant tres dis einzel possibile da de sfundra a de se scha inspira de dovres literares las pi actuales svizzeres en quattro lungais. In ovra romancia fa furora un a solo turn. Gli il monolog Archiv da Asa Hendry. Quale venius un draus col primi svizzer da letteratura 2026. E la Marella de Dozza dedicainus è alla letteratura a presentare in due pubblicazioni novas grigiunas, Dina Wart am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che è invitata con ses recuenz tudestis a solo turn. A lui al roman Calanda oder Alves Antwort, da Angelica Overath. Che figuresce buo il programma del dis de letteratura.
4: Ma è un dice illusa. E viv per scriva e dal scriva. E quist cudes es undals plü importanz cena scritt.
3: Asia Angelica Overath, vers nostra redaktura de letteratura Esther Kretli. Sinon des romances, vegn naturalmen nigin alla curta. Bien divertiment cu la Marella de Dester Kretzli e d'Anna Serrar de Campel, sinundus romances cau tiernus. Oz, ina Marella, trenter lectura e di sdeccia, trenter lectura e sdeccia. Bien divertiment.
2: Literatura romancia sut la Marella, con il Maia Codis tar RTR.
5: 150 occurrences, 140 autors ed autures dan in vistes in lur cuders als più actuals. Temas virulenter del mondo della letteratura vengono discusse. Quai e amo de più impromette il programma della 48a edizione del Dies Literatura a Solothurn. Una persona presente sin lui è Nadina De Rungs, la manadra della casa editura Romancia.
6: Asi vesz schon detsch che solo turn segi al plegron del ple important festival che nus vain in Svizzera e le segi al plegron festival plurilingue che nus vain e je fec important che tot il lungatsch national segi in representai lo che tot es formas literare segi in representade se die proprie scente che ne reunion della scena literare minchon.
5: Cun guardar tras il programma del festival da è però svelt in ögl quel es fec tu daisch.
6: Ja, qua forse in te che la natura della chaus, la giuria è fece tu desce, also la commissione del programma è fece tu desce. Solo tu un dis, da se sez che seggen la Werkschau der Schweizer Literatur. Die aber schon uscea che la letteratura latina, la franzosa, l'italiana, con su la romance, e lu forse bigge sci presentes, scuola tu desce. Persiantr vai nu se la romancia, als dis da letteratura, questo è un po' spela post-remisa queira, no che la romance è naturalmente proprio al star.
5: Una pubblicazione che sorvegna questo con grande attenzione è a solo turn è il text drammatic Archiv da Dasa Henry. Elle è onorata con il premio Svizzer da letteratura 2026 che viene soldato durante il Dies Literatura a solo turn. Asa Henry tratta in quist text traumas tanter las generaziuns in una famiglia de paurs. In un monolog rumaglia il protagonist ad üder c'è l'unica storgia c'è ses bap ad at in avant.
6: Clai è in codice per una generazione fece giuffna, che conosce forse ebbe quella situazione in famiglia, quel crescere in famiglia, che viene bella rasdau su di certe cause, ma su di ce viene l'ura rasdau in famiglia, l'ho dati magari c'è irritazioni. L'ho dati avere la generazione masauna ne ple arrivata, che conosce forse perfino quella situazione de ple baul sedalp, che spevano forse sezzi sedalp, che ho fa una donna e faccio l'ura esperienze, ad io crai cosa proprio differenti persone sono prendere oggi cioè, o di quel codice per se stesso. Quel fo è attuale, rilevante ed è interessante leggere.
5: Nadina De Rungs ci ha edì al codice s'allegra pel successo de seis autura Asa Henry.
6: Also, gli applausi naturalmente in prima linea all'autura Asa Henry, ma dall'altra parte naturalmente è un applauso che per la casa editura che lo giù in Biennasda e di quel text che lo faccio buon lavoro e qua c'è abbiamo un lavoro che la casa editura romancia facciamo bene le lettore Marietta Thomas e Ruth Kanter la grafica Teres Jörg che noi tutti facciamo mai in bien job per bien romancia e facciamo in una buona bella rilevante attuale ovra romancia che per persuadito la giuria nazionale.
5: E con questa pubblicazione es la presenza romancia a solo turn fin già bot enumerata. Però stop, un nom conscien della scena grigiuna literaria es chatta li stess, Gianna Olinda Cadonau. Ella presenta a solo turn seis raquins tudaischs rischnovs.
7: Questa è una fitta bella, perché è il festival più importante della letteratura in Svizzera. E di chatta è bella di essere là con storie scorte nabbi con romanzi interi, qua c'è forse il genere più domandà, pensa. È malegre, è l'incontro e ciò che ci può capitare in discussioni con altre persone, autori, editori, traduttori, eccetera.
5: E noi vogliamo sapere di più di questa raccolta di Gianna Olinda Cadonau. Esther Kretli ha per qua discutito con ella.
8: Gianna Olinda Cadonau devo poesie ed un romanzo o questa collezione qui da raccolta di storie Quoi è nu a questa pubblicazione?
7: Idea in sé la domanda della casa di Tura, Lenos, ci ha domandato a mai, hai wieder etwas? Ed è di schnais und wieder un text de prosa romanz, bilung. E na però ad una de ces critici stordes quartes, per parte su un deren quai text per incumbenza, e per parte per mai, è na jent il gener, la lunghezza. E lui ha tramisto, si storia che aveva da quel tempo, avanti un anno circa, e ha preso il leven far, non ha niente preso, e scritto un film in una storia, e qua è la sua cura.
8: Io ho preso questa storia, e ci sono forse idilliche, ma non si lasciano entrare in le profondità, so forse i precipizi della vita, situazioni sole, se si può dire, con persone ci vengono abbandonate, mobbate, e cloccate e maltrattate. Ma a me pare che il mondo un po' solo, è brutale.
7: Sì, questo è. Devo essere proprio interessante di avere l'insieme delle storie, perché ci hanno scritto le storie in queste ultime sezioni. E questo è un insieme. E dann hast du gehört, dass mir, aha, erst hat Schiff in Inkumbenzen. Ist das das Thema? Cioè, wenn zu wenig con Figuras, die Anus, die quelle Schwede sind, nur Menschen die. A mein Interesse, das Thema der Violenz, in der Literatur, und im Postüt, co, ja, in no Humans in Turn, con, ja, in Traumata, so, tres, otras Schwede sind, in Vita, in nos Menschen die. Also, cioè, wohl, quadriert per nos Menschen die, e come al mince di per esempio in avanti da voce del capitale vide cento niaina ci porta in avanti sui nostri via i nostri mince di i nostri contorni in giacino esce in giacino non è così semplice da rompere ora ed è una erba da effetto era nessuna o se una persona ci scrive su da già una attualità politica o ci capitola anti il mondo era per cui ci sono un po' su domandata del tempo da dort und des ultims ans also per mai lure di stesse che lesse scriver che em preoccupa in nostra società in quella società intorn mai ena mia sa mis ci sum per to casa da tale situazions o ci conosce di altre persone ci des per to cada è chat importante da d'essere con quelle sfigure si mes text
8: trivin forse il cuder daia un raquint per uscire dir prediletto drünci tocca speziale meinst du della?
7: Apple meint natürlich der Fischend la Storia steht auf. Quelle daje per caso per romansch quelle nascide im frel l'exposizione il Kunstmuseum qua wie Sprache die Welt erfindet. Wir wollen kommentieren die Schreibrinne Storia per romansch e die tradurre lures ves. E die va per lingua e per una figura ci des hai ci spotze wieder d'una matta cena cun sci in Australia ci vive in contorns povers e allora fatta amicizia con nos fil Ramon in sé es des scena e di va per quella amicizia in questa storia ed er per lingua per romance ed etti allora fatta mi dada con le figure qua pro no in Svizzera
8: les la giusta preler un toc
7: forse in ci va per il romanzo. Also, das ist eine Figur in der Matta. Sie aveva un bab, ci des Tür, co er mia pel, e ci discorre però er romanzo. In der Schule und mit der Alten spricht Dina romanisch. Dina weiß nicht, ob romanisch auch ihre Sprache ist und ob ihr die Sprache gefällt. Wenn sie im Laden oder in der Post romanisch spricht, glauben ihr die Leute die Sprache nicht, so dass sie denkt, es gäbe vielleicht noch eine andere Sprache, eine nur für sie. Die Alte sagt, es sei gut, auch Romanisch zu können, zwei Sprachen zu können. Dina kann zwei Sprachen, Romanisch und Deutsch. Die Sprache des Vaters kann sie nicht. Vielleicht wäre das ihre Sprache.
8: Die Regel ist in Autrisch Deutsch, ha fatto impressione mai, soprattutto per vedere la fine. Il protagonista è un pop team che ha un don speciale. C'è nun.
7: Quello che fa è ad una via a scuola e di una volta la scuola a casa d'ombra le certe cose. Questa è una regola per lui, c'è sto d'ombrar, le tombins, certerre e così dice, park ure, le ure, c'è spai per car. precis. E quasi co una ero sempre un tic. E della l'impressione che el rive de dombrar el zaio in se quanto ci dà. El va di una le stesse vie scuole di nuovo. E si grattaia da dombrar tutte se ver tutte certe cose sto tocca, certe na. Lura nu capita nulla. Il bab til clock, til fa mal. Diese violenza di quella famiglia, quel til da che scona un binari, una sgiurezza per se in pisa mainz, per se ira casa, insomma, forse non è sehr simpel per el dir, insomma, casa.
8: Un ritual, forse, per es proteger.
7: Hai un ritual, così un buon plez. E loro si nu grattaia, until li storge, loro nu grattaia, quella iada. Mi c'è tanto grattaia, mi c'è tanto nu grattaia. E loro capite la violenza. Quella capiterà, pensiero, sceglie, in quella... per quella figura e di desi una figura questa forza speciale vede quelle storie anche il cudes ci resta sul letto altre figure chatten non hanno tutte ma certe una chatten una mia una torna a casa process bab hai una si immaginesse con ce la viaggesse usce team nale se punter quel più van delle figure le storie di un'incombenza e dell'incombenza di scrivere una storia di avere l'emozione tema. E siamo c'è una scritt come sa con un'altra storia e di des loro vantaggio è plat per cui c'è una in sé scritt del tema che svanisce da dentro un già tema loro non ha più tema e vanno a pensare alla scriver una storia in cui c'è il tema cresce e resta alla fine
8: loro potessero forse mo guardare o discuarda le storie ci ha dato il titolo al cuders am Kantenhain, er aveva d'una letta am Katzenhain, non so perché. Erst als Chance und forse più importanz, eintil kudisch col siatz. Eintil in quelli storge am Kantenhain, no vaia per una singola persona im Fund, ma per una Community. C'è an quelles Personas, da c'è far una concella.
7: Ma come si meinte, Monilia? La dai per ogni atto, se da una pepina, gli atto c'è il Katzenhain, è sehr bello. Ed è proprio una gruppa, una grande gruppa di persone che vivono in un quartiere visionario, quasi scempato, da differenti milieu, da differenti origini e di differenti età. E quelli vivono insieme e in quella storia vanno per cui cosa arriva ad entrare in contatto. Se vivono in un quartiere o se si sforza in lagen, mince di er solitari, quell'essere soletto nel mince di er si vivono in una città. E per mostrare che c'è casa, stanno in un quartiere, in cui ci sto a lavare, e da un urt antimetz, c'è qua aiuta ad entrare in contatto. Ed è una visione da persone che non hanno a fare nulla, una concella, arrivano in contatto, arrivano da fabbricarsi una rete sociale e ci tenga. E da un giovanile ci imprende a conoscere una donna, ci dice in speranza, ci dice insomma questo non si incontrasse mai, se non vivesse nello stesso quartiere.
8: Ma questo Kantenhain non è da?
7: No, questo era un progetto del Heimatschutz. Grigion ci ha potuto fare un progetto visionario da vivere insieme ecologicamente, socialmente, se ci desse buono per il mondo, per il contorno e per la società.
8: Ed ella ha inventato il personale per questo nuovo quartiere.
7: Sì, hanno scolito ed è scrivere in raccuint in cui ci sbada, in cui ci svivela. Non è come ci sono figure, insomma. E va per quelle umane che vivono e c'è quel fatto con loro di viverla.
8: No, quando di Grigion, forse Cuera, l'Engedina, viene avanti il romanzo, ma sono qua storie inventate e forse la domanda quanta c'hanno l'Inda Cadonau e in quelle storie una domanda ci non stessi in sé fare.
7: Sì, ma è la stessa interessante, è per me il vero con scrivere. Ed è naturalmente una risposta ed è ad una etica scrive, mes corp con mie esperienze or de mia vita. Ed è come inser suvent o lor chatta als più tard chat con yours ves. Sai qua be coci des tenere un grap until la tasta della jacca o del mantel o una storia c'è una conosci e acnes esperienze propria similitats biografiche ed les figures im Stakord dir kann es un mai e präzis e so forse scoccoles chosas lore antili storge fabrico le storge intorno con le figure o intorno con le chosa ci deste mai e lure dwint per mal più quella storge ci ha un cert ordine ci des rumide sü e ci des hai una chosa intera quando sul più è?
8: Non vanno dici a blare le persone in cui scudere chatten in cun o alci giuda ad ellas e chatten per parte ir svesla storta e qua un messaggio ad ella c'è i vengiura ora bain.
7: I vengiura ora bain. Qua forse na in quist mit ma schon qua ce le dis ci chatten le storta forse quel si va in avant usche e qua o zu letta o na zu letta ma proprio quel impisement ce non va discrivere il comandament da no esen in questa vita no va in questa realtà in quist contorno in quist umans intorno e là es ne was e là ja na doman fa es ne modine là erschen nur ein forzer un prorde d'una famiglia con violenza eccetera ma no sto vanir con la via in quel distant rent con le sure stant rent esch ne la e che co fine qua co rivane da da da va resilienza wonde forza sustegn per ir quel spass ant in quella realtà de genuation
5: I storges nöle be simples de digerir Gianna Olinda Cadonaura quinta a moda impressionante del ester e del esser outer de vart amicizia e tocker la pro to quai a moda spessa ed atmosferica e quist raquins venen celebrats als diese literatura a solo turn se scudes am Kantenhain es nu edi de la casa editura Lenos.
6: Sins vegn sco autura d'autura vi dau a solo turn e qua e segir in mussament de qualità, in mussament e de stimma per quella lavur ch'ins fosch co autur e in mince casi in extrem buona plattaforma e per se presentar ad in public forse in te che or daifer la romancia or daifer al public ch'ins o forse de pi ons i date la possibile dat ch'ins vengo forse puspe in vidau en vidade en in outerlook as i crei schon jene fech bialla di importante plattaforma per autors e autors romancis.
5: Quai dis Nadine de Rungs, la manadra della casa editura rumancia. Elle es naturalmanc zvesse presente a solo turn. Quai es important tant per autures ed autors, sco appunto per editures.
6: Also per in editura, ne ebbe per in manadra di una casa editura, e quai se capesce lavur. Clar sei in lavur fech ludica, fech bialla, insomma, magari e baiber in desperes, aber de l'autra war Ich habe auch gesehen und gesehen werden in der Szene literarer der Schweizer, sto sei, dass die Literatur der Menschen e präsent a solo turn. Allus haben sie die Puspeetre, die meinen, haben uns für ein Labor seriös mit der Literatur. Ich habe gesagt, ach ja, ihr habt auch noch ein Buch rausgegeben. Also, proprio, ich habe important, dass er lohnt, dass muss auch präsent sein, dass es da alles Personen important sind, dass es con Repräsentanten der Pro Helvetia, Repräsentanten der ADS, Autoren, Autorinnenverband der Schweiz, etc. Quai fech fech important, kin segi lo, kin segi präsent, kin mondi naturalmente ne quels apparos fech vive con l'inna nell'altra. Aber ihr fech important per musa he nus essen co, a nus fegia in propria literatura, kin sto prender serius.
5: Minchon, wenn edit sulette manch in Schwitzer, fin già püs milli kuders nous be in lingua tudaischa. Natural manch cenöglia mincha kuders no wenn presenta a solo turn, cenöglia mincha autura wenn invidada a quels dies de literatura. Oschea, esque i quiston a l'autura etablida Angelica Overath ci viva in Engiadina.
4: Ma es un tisch illusa. Viv pel scriver ed al scriver. E quist cudes es und als plü importanz cena scritt.
5: La redactura de literatura Esther Kretli ha inscontrà eir ad Angelica Overath per discuter de vart seis romannov Calanda oder Alvas Antwort.
8: Angelica Overath il cudes cumainza la bunura bot, la figura principale Alva Es c'è la parte giusta per ir sul calanda e la a para giusta ciuf una noce nova. C'è es capita.
4: Avant un'evna es alva nuda a savaia, c'è la alla malattia ALS. quist streis custab stan per amiotrofe lateralsklerose.
8: Che malattia es quai precis?
4: Las musclas perdan adüna da plü lur funktion e vermezza, quai po cumanzar prol discorra, ma ils prüms symptoms pon eressa prol chaminar. Quai es una malattia ci nun es fin uassa guaribla, pel plü moran ils patients infra pax ons.
8: Alva es di mena confrontada con quist ALS, co va ella intorn con la diagnosa?
4: El prüm no po la craia, ella es alpinista, ella chatta cia quai nun safetcia con ella. Ella dovra una risposta sin quista nova situation. Esco alpinista badla, ci potes essa la montagna, il calanda, titilla da quista risposta. Finja scoffant, der la sovent con mamma e bab, su e la chamona, into chachavras pasculeven. Plutar con collegas, er su som sul piz. La montagna toqueva pro sia vita, e ci sa forsa toqueva quella er pro sia mort. E la pensa per fin da lascia pro un accident. Ella conosce la tura e sa per quai in gio ce la podes far una ciamburlada.
8: Alva sto cerciar alternatives, un plan B. Co va quai con famiglia e plans per la vita?
4: L'alternativa per una buona vita saraia dat acceptar la malattia e dat essa pronta da vantar un'altra. Alva sto mudar sia identità, na plü esse alpinista, ma una donna ci setza, bodo tart, in una sobcia con rodas. E ci non sa plü discora. Ma durant sia spasseggiada venia clair per ella, cia er una vita ferida es denia da nie vivuda. No vivain in una società dalla selbstoptimierung. Solein optimatur, di tuats ea nos ves. Ma no in blidain, cia blers portrets da la perfektion sun fos. Acceptar cises debel, pofanir plü ferm.
8: Trivin il cudes ed accompagnaina d'Alva ci ciamina su vers la ciamona dal calanda.
4: Jetzt war sie endgültig oberhalb des Nebels. Der Himmel über ihr war von einem planen Mangan. Der Wind hatte nachgelassen. Sie sah in die Weite, drehte sich im Kreis, Berggipfel an Berggipfel, Individuen in allen Modulationen von Silber, Grau, dunklem Schiefer. Sie sah Schneefelder, in der Ferne alles umspielt von Nebel, von Wolken, und sie stand im Klaren. Sie ging weiter, kam an einem Schneefeld vorbei, ging über Schotter, hier wuchsen keine Blumen mehr. Gleich würde die Hochebene beginnen, von der Weg nach Fettis hinunterführte. Sie setzte Schritt vor Schritt. Und auf einmal, als sie es sicher nicht mehr erwartet hatte, sah sie über ein Feld von Enzian tiefblaue Blüten direkt über dem Geröll. Nicht ein, zwei, nein, nein, wie ausgeschüttet über die Fläche. Ohne Stängel, die Blüten standen in den Steinen. Das Blau war so strahlend tief, dass es sie wie ein Glück durchfuhr und wie ein Schmerz. Das gab es ja manchmal, dieses Umschlagen, diesen, wie klar mit Gusanus gesagt hätte, Zusammenfall der Gegensätze. Im Sommer, in den großen Städten des Südens, Thessaloniki, Istanbul, konnte es so heiß werden, dass man eine Gänsehaut bekam, als ob man fröstle. Und war es nicht auch mit dem Glanz so? Machte nicht das hellste Licht blind? Und ihr kommender Tod, verdankte sie ihm nicht jetzt, in diesem Augenblick, dieses Lebendigsein Aber ich möchte doch leben, dachte sie.
8: Alva cicciamina su de Haldenstein vers il Calanda e ci vol viver ad onta de sia malattia mortala. Sün questa spasseada vezla roba magari interessanta, c'è per esempio.
4: E la chatta vid un cep, una plaquetta con scritto su Danka F07. Quella plaquetta di Grazia alla Luffa dal legendar Trop dal Calanda. Para già un silvicultur leva dir grazia. Lufs van a chacha da chavriols et chervis et impedisce nuscea già ils böschins venian maliatio. Il god protegia er contra lavinas. Al calanda es a capita avant dicennis il plü grand incendi da god dalla Svizra. Ma da vos sunt cresciudas or da la cendra, flurs cideran sulla lista cocna. Es plerins schwolevan in torn, tinus veva lönchna pluvis. Alva sagorda amoda bleras is storgias.
8: Is storgias sco speels per ella?
4: Si, ella inch contra er ad un juven biolog, ci transplantescha cun ses team, tox da prada, dals orts in regions plü bassas per simular il müdament dal klima. Ma alla chata cinnus possa simular il futur. Alla vezza in quellas istorgias er commentares da wart sia situation. Ivaia pro patria per identita et appartenentia. Un speiles er l'istorgia dalla nonna dat alva, una donna fittitiva dal Sudetenland, Cicciata und da Chasa in Svizra.
8: Ant il Kudus war ja erpe la domanda, c'è ci fa ora una vita degna da viver o degna d'esser vivuda, copo una vita con una tala malattia amo esser una buona vita?
4: Alva salgorda vida sia nona, ci ha vivu, da buon greif, colp, da cervè, pro ella e pro sia mamma. Ota, quella mamma, veva questa nona ad una temp. Ella dera ben sci amalada, ma ella dera empatica et importanta per la piccina Alva. Alva stuvera müdar sia tenuta in vers la vita. Chattar novas islas dalla forza, quae po essa la natura, la famiglia o cunamias.
5: Quai dis Angelica Overat. Da varzia protagonista Alva, ci sto acceptar una greve malattia ci mette in domanda tuot e muossa all'istess moment cella non es suletta, sin quist mund. Calanda, oder Alvas Antwort, es cumperü pro la chasa editura Luchterhand. E con questa storia Nina alla fine da questa marella letterara. A plezzo nudes Nadine de Rungs, manadra della chasa editura romancia, e le due autores Gianna Olinda Cadonau ed Angelica Overat in discorso con Esther Kretli. Meis nomes Anna Serarda Campel ed eus gevus speraina buna lectura ed a bunens dudir.
2: La Marella in Maya Codes.
3: Il dis de literatura solo turnanen ciet ir van a un tocana cun dumengia de maun ils disiat de maig. La surdada del Premi Svizzer de Literatura 2026 ad Asa Hendri per seu codisch Archiv, quella è stada vendredi sera. Al text dramatic Archiv è in edizione della Chiesa Editura Romancia.

0: Rossinelli con In Love for a While. Nos vanno di un zon, as dis de literatura solo turn, ein al festival de literatura plurilink al più important de la Svizzera. Per autores ed autors invitades in a plataforma importante per presentar lur texts a e fa contacts. Per autores ed autores che ein bu programmai ai quai in frust. Inca ai stausels dis de literatura ai Claudio Spescia, a quai bumo sco hosp el publicum, mo bain sco hosp sil palc, en sia funcziun sco translatur de texts romans el tudescht. Per exempel, a el translatau ovras de Leo Tuor, nieda Jürg Gauci. Anna Serrar de Campella telefonau cun el directamein als dis de literatura a Solothurn.
1: Claudio Spescia, el is oz als dis de literatura a Solothurn. Quo es l'atmosfera?
2: L'atmosfera es un tic autra, ca autra sonz a quo es simplemente fa cun Laura, da dina vart, perché chi è fresch, a freit, di plova d'interen, autra sonz, se even da lieut che è giudò, avon ins locals, no pitat las occurrences, sper l'ara, ad ins discutesse, vin avon gauda la primavera del soleil, a shock che l'atmosfera in se fitch la lieta enorm interessata e biaglio che venia la prelezions
1: di mena Laura is tride e blecce e crai in tutta la Svizzera la letteratura però tande più forza il focus el Claudio Spescia a er moderà la vertura in giovde sare del diese letteratura a moda quadrilingua o se cusce in ple de vertura e sovente il momento ci spo plazzar alt, ha dat quiston un messadi.
2: Quel ai dau son el pleite benvigni della direttura del sisto letteratura da Solothurn Katrin Schlumberger et e els quattro text che autores ed autores han scritt per incumbenza del sisto letteratura a Solothurn col titel Modus de survivor el temps de la policrisa che mava per la domanda c'è sa la letteratura fa en in temps no che il temps politico in picreus pi autoritars models de viver models de exprimere de descriver in pi so squitch in das sentiu che il sisa letteratura in davanti al prospettiv pi politik ins vol defender ins vol viver celebra quella libertà d'expression cun translata cun discuta cun veicola la libertà d'expression a quen in sentiu ton el plait dalla direttura scuelo in quals quattro text Julia Weber, che ha già pubblicato un grandioso roman, weil ich rot bin, poi proprio stau in gran basinska dann exprimiu e da defender quella libertà d'expression.
1: El dis la scena letteraria svizzera dvante der c'è più politica.
2: I da naturalmente autores ad autores che in adina politics, co Lukas Berfus, che è quasi il Max Frisch del temps modern, quel che si esprime in mince debatta politica e pubblicamente da un tema da si expone. Rosa ha scritto in codice sur da sia momma, Lukas Berfus ha una biografia non c'è interessante che ci sia in relazioni total precaras con un minimum da sostegno dei genitori proprio in a fond abbandonato che lo faccio sia via tra il teatro e la letteratura. Io in svezia il shock è che ho Marco Balzano, autore italiano, con una transazione del codice bambino, da in text che descrive in giovane fascista, nesce intorno al 1900, ad avente proprio in fascista incarnato, in capice insieme in persone, a prova di dire adesso dalla buona parte, dalla possonza. Io e Sasha Filipenko legge a Solothurn in autore belorusca in dissident che asse bubli tornare in Belorussia. Also questa sentenza sono che text fitch pare mi forse più politics che auto sonst ton il programma da Solothurn sco insomma il text che za tu scrive nella zatura.
1: Meine Zufnik, ich finde ja Bells Inputs per Lehr. Els Wesse, Claudio Spesch, und es statt Laus, ein bisschen jascht in Moderatur, denn per se erst jascht sul Palk in sie Funktion der Traduktur der Texts Romansch per Tudaisch, ultima manch altra düt als Textkurs der Jürg Gauci, Kunterfim gegen Rauch. Perché es per esco Traduktur la Plattforma, el Palk, diese Literatur a Solothurn, importante.
2: Ma quei è per transatura, la transatura è importante che per l'autura degli autori gratta di un linguaggio minoritario, che è la possibile data di vigli occult text, di arver quasi il pubblico di presentare quel text a quella letteratura ad un pubblico più grande. Ed è interessante è da vedere le reazioni, se gratta il text di Jörg Gauci contro il film che è piuttosto atipico per quella che è la mia specie della letteratura romancia, che è una letteratura alpina, ha dei biarsanos autori con grande successo e qualità, con Leo Tuor, Arno Kamenisch, Florina Badel, Rup Loder, descrivono contenuti alpini, scenerie alpine, il codice di Jörg Gauci è urbano. E la realtà del lavoro in città col treno, di campzone, pendlerverkehr per via Romagna, e quella certa pressione della auto-optimizzazione, quasi, con fa fitness, con il self, il personal trainer, quella roba. Qua è un interessante con la Jeutri Ageschelo, qua traccia, qua è un testo romagno che si può trattare, che qua viene scritto sia per romagno. Allora, tra la transazione tedesca, tra il contatto con gli auditori, da te lo in braccio interessante.
1: E di giusto c'è il romancio, la letteratura romancia ha una bella piattaforma a solo turn. A se sper Asa Henry e voi, non avete in giù romancio a solo turn quest'anno?
2: Also, primo a Asa Henry in Fernplatz, Asa Henry. Sorvegni in primi Svizzera della letteratura, quel vin sordaus a solo turn per quel grandius text de teatro archiv, che è un text bilingue, che vin e translatato sia turn per francese, in translazione italiana, e sin rucca Asa Henry Acco in Svindia, attenzione, avrei dato Gianna Olinda Cadonau, autora romance, che è in autora bilingua, che scrive per romance, e per tudest presenta e se unir kudisch con der Queens am Kantenhain, sie hat gedacht, e mince cas in a buona presenza per la letteratura romance complica, i date in il alto text da quel kudisch am Kantenhain da Gianna Olinda Cadonau, che dat e in a versione romance, adios in sigis che la discorre lu e so za quai.
1: Grazie Fitch, Claudio Spesce per questo discorso.
2: Grazie lei.
0: Yeah, con quei discorsi tornai nus de solo turn a vos el studio a Quera. A se vos veis leis udi de pli de las marelas, sco quella de dots il maia codis, an fleis totes sin nosa applicazione Play RTR. A vos, je vigio osso lo gleiti con ina gada in bien appetit.

0: En 10 minutes a Isilas, dodis vus tot lais RTR che fa compagnia en avus durant quel magun en scheiva forse schon a remura am pau. Vus vesigir e udiu viu per quo 15 struge vinius spers vi als rapport de la balena gigantesca che era bloccada alla riva e la Germania del nord en tiara tudestia.
1: Dal prüm d'era occupada, vivem alla vita per questa balena ed in sicura d'era per mai quai un nonsens total. Per quai ne forse er schmiss da leer las gazettas o vera filmins scocci provano da salvare questa balena.
0: Quai di Anna Mattis. Ella lavora pel Park National Schwitzer, ella è cacciadura, ella è stata biarsons d'alp con vacche, porze e gallines, ed è a casa a ella animals, per esempio dus giats. Tot ipotetic, se nus creain sperti mon fictiv neu quel Park National Schwitzer cum finaso so culla mar. A nus vessen cau sin territori del Park National exact la medema situazione, exact il medem scenari sco entiara tudestia cun ina balena che ven ni anavon ni anavos. Ciai fies ella, ciai fies Anna Mattis cum quella.
1: Qua fus veramaint un fitch bel scenari per cecia in odes in giunas grandas discussions. No ant il Park National no protegin in giunas bestias, in giunas sorts de plantas, din per se no protegin als process, vuol dir no lasciain als process de la natura sco ci sviluppen a seis ves e no observain o per scrutain. Vuol dir, se una bestia sco una balena ci fus fictiv manch all'ur del Park National fus in un stall stadi si as observessa forse fesse a mo per scrutazion, se guardes chi profitta da questa balena moribunda o morta, però in udes bun e nos, in udes da salvare ningiun din per sé, e sa surlascia alla natura, di mena fusse stat fitch simpel.
0: Piela natira, ai bo buna, e lei bun auscia. Denton, perciò che nus castiauns vain difficultats da scia esser la natira, natira, quei è un tema in vita e creta de maun suenter las nov. Suenter las novitats de las oggi se capescia. Per vita e creta vale nomnada maina dina de vini aduras o de las plemas. E natural main l'emission vita e creta da quella emission de Andrina che prez no che la discura con Anna Mattis. Quella emissione in Flaisbus schon ossa sin Play RTR sot Vita e Creta. Lau ei l'antire contribuzione schon pronta per vus.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: E quai è il nov dallas davosas uras? Ina dretgira Bernaisa conferma l'expulsion d'ina donna chinese da 93 ans. Blair Travasch per il chef de stade chinese Xi Jinping, suente Trump recevel sco proxim Putin. E Laura, ozeang Blairs Nivels, de maunes e l'ura pli sulle jife pli mi aivel. Jelles dodisch, mes nome Alexi Beseglia, benvegni. Ina donna chinese da 93 ans sto benduna alla Svizzera, malgrà che sia figlia la tira intensiv. Quai ha decidì la tira administrativa Bernaisa. La figlia Kyle Pass Svizzer e s'arrendid il 2018 in la china per tirasse sbap malsaun. Suente che quella è morta, è la figlia tornata alla fine del 2021 con sia mamma in Svizzera. Quella domanda una permissione di dimora che il centun ha intanto rifusato. La trecciera Bernaisa sostegna la decisione in dependenza giuridica ma irrilevante della figlia na sai a becch comprovata vonda, malgrà la diagnosi di una demenza leva. Sin la via del Balmberg in il centun Solothurn e in autorulotta resta affittata in caraun strecchier saira. Il manigions de 73 ans aveva ignorato in scomonde traffic per vehicles sur 3,5 tonnes, scola polizia centunale de Solothurn comunicesce. La via del Balmberg è stata serrata per 3 ore per poter trasportare davanti l'autorulotta. O sen l'exterior, il presidente russo Vladimir Putin va l'emne proxima in la China, invita per discorso del chef de stade chinese Xi Jinping. Ils dus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali, comunicesce il bureau de Putin. Questa visita suona dall'inscontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli lieu quest'emna. Due negli Stati Uniti dell'America angvenda armas al Taiwan, il presidente americano vuol decidere qua il prossimo tempo. Questa è in fitch bun tromf durant trattatives a Donald Trump di chiamvers l'emettura Fox News suente se sviadi in la China. Letza refusesce la vendita d'armas al Taiwan per quei che l'insla vale per la China sco agent territori. Per la regenza del Taiwan per contra in fornizions d'armas entras il Stati Uniti ad ina stades in picchia della pace in la regione sco in comembe della regenza ad ich anvers l'agentura de novitats Reuters. In la Corea del Sud volen Samsung ed il sindicat puspe negozia malgrà ina schmanaccia de facciauma. Il sindicat aveva annunciato volai facciauma durante de sdoc dies da vente gievtia proxima. Insquintava che plicche 45.000 employati ed employate se participation. Il concern Samsung è il pli grand fornitur de chips de memoria e produzesce rabler per autras firmas. In a chauma augmentas ils problems globals de fornizion per semiconductors.
0: La meteo.
2: Il cielo è sevens couvert e consonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flocks de neif dati fin gius in 1200 meters. Las temperaturas maximales e noz a sameden ter 6 grads, a scuolter 9 grads e da quira ter 13 grads. De maun es i dec su le jiv, il sentimens di passen vels de nivels. Gli endis di comparen puspe de pli nivels che portan er in qua l'uradi. I ven puspe pli mi aivel.
0: Vias e traffic.
2: Il pass del San Bernardino è serrà per motivi di sicurezza. Con noi vesite fa quinze in le vie del pass Flüela, Bernina, Furn, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Adiers 12.4. Io spero che vi gaudi la sonda di vigile vos in bien appetito se vos esses a maisa forse dati a unina sorpresa sco dessert sco jacken steger a maniau oz
4: per me da giudici oz in cup Dänemark.
3: In Coop Dänemark. Mehr in der Cremeschnitt. Ihr wollt sie verletzen pro Post, oder?
4: Ja, ein Cremeschnitt ist gut. Aber in Coop Dänemark ist viel guter Raupe.
3: Natural, ma in Boden per Jakun in Coop Dänemark. Oi, la sorpresa che gli uffizi di Construzione Bassa a Sorvenio con il tunnel de drenage che in sei wieder construì sotto il Vichta Brinzaulz.
5: Wir sind mit den Arbeiten sehr zufrieden. Wir haben die Rutschgeschwindigkeit vor anderthalb Jahren bei 2,40 m können wir reduzieren auf 5 cm pro Jahr im Dorfbereich.
3: Aschia Josef Kurat, responsabel del Projekt El Tunnel de Drenage. Perciò che als Resultat sind surprendenza, perciò che in sei schon buono mein, decidius de numna ai ina senza zion, che in sven de frena la massa, il movimento da quel colm, quello di Scouternus, è la prossima misura. Io sono Gabi De Gonda, benvenuti.
1: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Is Pluma Stilli, musica moda, nova musica da Adrian Stern, de musica in tec pi romantica, forse è melancolica. Las 12:09 minutes aisi e forse vais vos esce un viola episoda, la nova episoda della show al magazine satiric da RTR. Una nova episoda che si facenta cul business d'art, poi quella fiera d'art, se non si nomina ai Ascia. In speciale vai per una serie di opere d'art da un artista grigion fatto rinomato. A quelle opere anflins da quei tempi che ben sovente sono in un'altra l'altra pastiera che non si bicantun. Os, se si dire in l'altra, dentro voi, da ciò che non si discurin. Precis, la Buaccia de Not Vital. In una serie de d'ovres d'art en bronze facies degli artisti angiedinès els ons 90. A tir gest quella buaccia dati aun ina biala historia vitier. RTR La Show, nias magazin satiric cun Michel de Courtins, ei se facentaus cun gest quella historia. Adel Michel de Courtins, eu se cautir mai al studio, ben veni Michel.
1: Buona sera. Ja, gerade mir auch wohnen, ja, sehr. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Gerade wenn du baut sich hier sind bei, ja, buona, sehr.
0: E minche kas, bieg ti es kau, ja, quei ei ina biala historia, bo?
1: Ja, la historia de Boaccia è enza sez ina bellezza, ina historia perfetta, si da di, ja.
0: Michel, per la show, ai si se facentaus als de vos mainz cu la fiera d'art, cu il business d'art, en connex con quai, eba è quella storia della buaccia. Come va quella storia proprio?
1: Ja, also quella storia c'è alla fine del sons. Occhionta è il Nepal. L'artista Not Vital va sin via di là, sin via per arrivare alla capitale Kathmandu. Ai è un invito per comprensi, cioè deal. Lui, se gli non venissi per el, adi faig venire in casa. E lau era in Burb con nausches arsentades, il braccio malamain borgiaus, el di tocken giussi ies. E mince cas Not Vital, alu volu gida, et agi lo organizau in bus per ie la capitala col Burb et al resto la famiglia. Lau en in spital, agi lu cinciau col miedi, a letz, agi de giadel, chi drovi in spital per un frendes d'arsentades el Nepal.
0: Also, a quel spital, in quella è la Ius anni sveveni buttrecta al buap.
1: Bein, eva, ja, si buttrecta al, aber quella storia che Not Vital raccuenta u gewinde de Pierzons 1990 dine puspei repetide en gazetes ni publicazions da dar. Mi ti cas, el se gelu sgulausen vos, also Not Vital se gelu sgulausen vos in Svizzera, ad un aeroplan vedi el giu lu quella biale idea da fa buaccia o da bronza per vender ad scheisse velu paga a in spital el Nepal.
0: Ma questo è una bella storia.
1: Ja, bein, also anno mein Pop in eine bella storia. Et ja, scheie che il Nepal vendrò buaccia per fa fiuc. Previde quoi, also quoi scheie fiuc se viarz chi an, previde quoi dati relativa mein bia arsentades. Et Not Vital a lui realizzau quel proiect, also quoi vuol dire lasciau produzire quoi da ocean buaccia, sco nossas ricerche sa musau, e lui è vendiu quels.
0: E per quella storia è una successione.
1: Ja, bein, os massi già posso entrare da Eba Gialu, quel spital, el Nepal. Et en in intervista lanciata di Zons 90, numna Not Vital il num de quel spital, quel vedi Eba Gialu, quel fosil Kanti Hospital a Kathmandu. La causa in Anton, c'è quel spital Davison, e quel spital veve in partizione speciale per arsentare il in una scena, also quel dinze in a burn unit, a quel nome internazionale, ma ne. At il spital, quel Kanti Hospital, quale venius begiaus schon il sonst 1960, dils Russ.
0: Also lu, para quel scoscia Not Vital fos bustaus in zers.
1: Ah, also, bus.
0: Dich mein Senior.
1: Yeah, also, jetzt ist Forse gerade in der Memia. Eben, il Spital, kel veve dich, kel bagetti, kel zenesel, buah, ja, quel devi schon. Nus war in lau kontaktau in anterior kel over Turka. Luvrava de quel sonst, el kusei de Svilup del Spital. E quel, veva, ne meinels Bundskontakt, lau, a quel se veva nuot, den Not Vital. Mo, Nous venons naturellement en courage vina vona d'un poau de contactar immédi que Nord Vital veva nomnaus co sia persona de contact per quella causa en quella intervista que nous venons dejanzon. Quoi fosin Dr. Narayan Bahadur Thapa? Quello vrava propria el Kanti Hospital, ma schon baul el sonst navonta e quello extraus ad affundau in autospital.
0: Ed els denes de la buaccia da not vitale lu sempre mai ni en quai spital.
1: Na, Eva, Evo.
0: Oh.
1: Na, nous voglio naturalmente un po' de contactar al Dr. Thapa, deplorable mein ad un batten elle morts il 2020. Ma nous voglio un flau siu successur el nief spital, quai professor Dr. Chaudhary. E con lei, zvenze, cinciao, in un brav moment, a lei za dic, che gel, conosci not vitale, e gel, lei zvegi schon dau denes, aber quals denese gem bui cospital, ma bein ad ina union che s'engage per la prevenzion e la cira d'arsentades, la Nepal Burn Society, ed è bo per la construzione dat X in spital.
0: Ma shalu, tutina in biala historia con ina buona finizion?
1: Ma, also, nus leven notamment sevi cons denes che segnen lui alla Burn Society. Ad al professor Dr. Chaudhary amene jau de quai da chun tocken $10,000. Ose, schins mette quai in relazion col recaf che la buaccia a chunsch produziu, lo esi bu verrucktes. Also, nus ven ella show vense fai al queen approximativ, venin sind de quai dat 8,000 francs gestrissen esser restait alla buaccia, ni? Quai cun rescur da costs de produziun, alla compart per galleries. Also, 8,000 francs wie siehst du, Restala?
0: Tschuntok, die schmeli Franks, ein Autor.
1: Ja, jetzt ein Autor. Natürlich, wenn uns du mandau, not vital, nur kills den Essen, du propi, adela dech kills den Essen, simplemeni en Autors Projekts, karitativs. En tschönin se wevel den Tombo Plidi.
0: Aber perché nus capesce nus André, jel Spital, facts o de buaccia, quella hai mai dau?
1: Na, ja, ja, budau in spital, sco not vital geva faz, quasi faz de buaccia. Also, schilz danese nien autos projekts, eba caritativs. Lui quei, guisetto den urden, ni? La causa è al semplemein la biale historia, quella di il spital o de buaccia, quella che vini requitada da pi decennis, buco rigida, stonze di, quella consta boni, quei indils aspects di il business da d'art che nus tracta in l'episodio attuale della show.
0: E quella storia intorno al business art che vi in rtr.ch
1: Simplay RTR
0: e Simplay RTR a Zuculu Sapadios Q sin YouTube.
1: Sin YouTube spronzo Zuculu, yeah.
0: Michel de Courtins, un grazie al fec a buon blidai, marai la show tutto informativo ed è scordina e divertente.

0: las gratulazions.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
2: E qui è la sonda il 16 de maggio, tir nus vai quai di vinavon senza puna dire stir al moment che nus celebrain jubilares e jubilars. Oz, in compagnia de Gabi de Gonda, marai forse in vossa agenda chica a oz anniversari, a con in clic, con in tec clic di Gudogna, vies jubilar ni vossa jubilara, duas entradas libres pel bogn en giadina. Benvenuti, vinavoni in buon appetito, se vuoi essere forse già un video tiramisù. Shalou, shai gustail. E nous gratulain oggi din Giovan Matet, che è stato a pani in Portenza. El ha quattro candeles che gli sono in sia torta, e lei al Nando Kohlenberg. Al Nando Kohlenberg, per il suo quarto anniversario, venne servito posto per el ni meglio di per te, Nando. Se ti titolas os in questo momento radio. Titola per te, an te scars, divisau in a canzun, aber am prim, con quel spleitzgau. El scrive per te. Car Nando, senti una telezi gratulainus a ti cordial, ma in a nus divisaina ti totmo al bien ad in balezia gi da fiasta osa sasti giasti za quater candela sintia turta da natalezi a quai divisiona ti tia mumma Michaela il bab Patrick tia sora Jana tia onda e madrece Gabriela lui il tat Moritz e la Marisa tots saliden tai a divisiona in bi di da fiasta. A musica, Anelsa capesce, è Jevijau per te. Die Schlümpfe kun Vater Abraham.

Fader Abraham, culs schlumpfis, musica per gli anniversari de quattrons de El Nando Kollenberg, stat a Paní en Portenza. Dio spera il propri che Nando asti oz recever bene qual biala surpresa per siu anniversari. La prossima gratulazione quella va ad Andiast. Ad Andiast complanesce ozzel Dario Dietrich, siu trentavel anniversari. Appel Dario Dietrich, suandonte gratulazione. Preziau Dario. Scoltems e sgulaus, gia trentons. De cor lai siu gratulati sintiu anniversari. Gia vijà a ti tut bie bien, piglia vigni, gauda lai i bain con toi. Pina vonda siu ingrazia a ti per la buona compagnia che nous astiam passantà con toi. Sco giavis musical, aio eligiu in toc che ai bainan conoscenz a ti sco cacciadur, passionau, nomnado main der alte jäger. En tiu casa coi natural main il juven cacciadur, der junge jäger. Car salits ad in stagn viva sintai il Elias Tuch. Gratulescia. Adela giavisau della Hanna, der alte jäger.

0: Musica da Hanna der Alte Jäger Gvijau Oz de Elias Tour pel Dario Dietrich den Diastke festivesche Oz su 30 anniversari. Ed è il Dario Dietrich va en mia scatletta sco jubilar cum potenzial de gudinia dos entrades libres per i el bon engedina. Voilà, Kawazel en mia scatletta schon insieme cul Nando. No loch chiem, wenn wenn ich schon 30 Schwussleis gratula, a ter meter vos auguris, a kun intiklit, a ter meter quels gest a school, a lomia e laue termala. Basta auna von, ka prender du el proxim telefon, lei nus capesce se ve neua a stia nus ter meter, oz la cupina RTR. Oz vai nus, sroviniu in telefon da Margherita Filli. Ela a telefonau, ela emission da Anna Selina Quinter, Adela a gratulau sia vigina per gli anniversari. A tu nau a quei ascia.
1: Eve siem da gratulare a mia vigina, a Divon Carpanetti, che complisce oz 68 anni, e les di avvisar Adela tot il bun, buona sandà, quant ci va, tanto in avanti, e speranza che ella possa far tot che sia roba che la ha da far con se zom e tot quel che la fa. Ella è una chiara vagina ed è les proprie solidar e gratular fic.
0: Margherita Filli de Lavin a gratulau a Divon Carpanetti. Letzte survegn la schediola d'Anton d'una Margherita a egradon gratulau a Dotto Hessig. Letzte a nominado mein oz e anniversari. Sia a dos en las lignes de telefon aviartas per vos auguris il 16 de maig tia oz a natalezi quai se vais vus di amic un telefonar el studio no loc cien ven venge cun 30 per gratular con in titel de musica nic vus se vais etter metter mi in messaggi WhatsApp 079

0: Helene Klischer con Flieger. 30 minuten van Lina Eisi, qua kau in RTR-les. Gratulations. Lure nu gewinst, niet zau, al tiramisule, creme schnitte, ni forse e la torte. Agunzon, qua moment gewinst, gratulau. Al telefon, ajo, ossa la Patrizia Senti, che telefonesche a nus de Schan. Benveni Patrizia.
1: Ja, ich lebe gratulau, la mi matta. Angelika, Senti, c'è stata so ganz. Da bung sind sonst. Der war ich dort. Da bung aus einer Bad. Lehre Fuchtein. Ich war bei einem Kuhl mit Stier. Ich war eine Wand aus Eier. Da bung.
0: Patrizia, senti, was a feia Angelika a 34 ans?
1: Angelika,
0: ne vi? Vos vas dic che la sei de profession spindrera? Spindrera, hebamme. Weiss vos schon in idea, circa cons babies che la schon gidau de venis il mon?
1: Ach, vos alle tu fei fei beach, si fau becce, so gidau da dumme da.
0: Ma schon quei gen grandius in eser pops, bo?
1: Ebbene, allora vi dobbiamo tornare a gentile, per dolce, tu sei di ai, fece una buona fetta.
0: L'Angelica senti spindrera, in Valencia professione, in professione di semi, aber che è collegato con grande responsabile data, Dina.
1: Ja, ne vedi.
0: Tongi oggi te fa in vivo con ella?
1: Io non sono meglio la torta, caffè,
0: Qua è tu una bai?
1: Dopo vai anche in una misura, una buona cumarata, ciò che rea. Tutto buttato a parte avanti.
0: Grandios. Patrizia, vos vais divisau per ella al Elpler Curly Oberfaz con Ave Maria?
1: Ea, con gente, ea. Ich war da kannst du ja conoscere, cumarata scuola, che era in lo, a di text, kannst du dich gut gente.
0: Ma saluta, Linus, fai budien, quella canzone è...
1: Canzone comasta, Veria.
0: Feit Budien. Da letzte zwei Nuskau in Abundanza. Adina, Patrizia. Grazie al Feit.
1: Die
0: Vigeline Biala Fiasta con vostra figlia Angelica. Adia.
1: Adia, grazie.

0: Jelpler Curly de Vaz, Zucu e Ave Maria, divisaus oz de la Patrizia Senti a Schan, els festivescen oz insieme con la feia Angelica Senti, il 34avel anniversari.
1: RTL, las gratulaziuns.
0: A Ternus vai Vina Vonus, ma nel canton Argovia via telefon, Laura Doris Cadosh, pronta de gratulare a Zetzville. Benveni Doris.
2: Benveni, buonasera.
0: Buonasera. Vostra Matteis, vos auguris si e la foppa?
2: Nus le ingratulà cordialmente alla Nina Ballet, senza uccionavel. Natalizzi, non svegna di una pligese, non essere nel grigion e vesince flotta cara, ma taccia che lei.
0: La
2: Nina, allora, se pugenne.
0: La Nina Ballet sta a Castris, a dot si è strunca e dai la sila torta, eh?
2: Genau, die.
0: Ai, col temps va, eh?
2: va, ma mince tombia mine da bot.
0: Sì, ai, sì. Doris, vos divis d'auguris per la Nina?
2: Schweizer Gofen con Happy Birthday.
0: Quoi vai nu se capesce sam tiau pa la Nina Ballet che stat a Castris ozi uccionava l'anniversari in spera che la di oz massa biale surpreses.
2: Je, in fec pidi e car salits.
0: In grazie fec.
2: Grazie fec e a plice che son nida tra.
0: Fec bugien, Doris.
2: Grazie fecium, grazie.
0: Adia, insolita Zetzville. Stai bene, Doris.
2: Adia, grazie.

Adina Prons per fa buona luna, Schweizer Gofa con Happy Birthday, musica che Doris Kadesh, che d'oste Zitzwil, el Canton Argovia. Adje vi schau per la Nina Ballet de Castrisch, che festivesse oz, siu tschunavel anniversari. A Ternusa bin io ures de prender el telefonin. Treis gratulazions via messa di WhatsApp ein vinides. Ina Eupel

Nico Conrad de Malans. Char Nico, stat es gret cau. Per tei sen dijavel anniversari et leina gratulà, san da fortuna contentezza giavujà. Per teis avenir at giavujain nus tot il bun ad in avant bler plagiair cun giovar a balapè. Giavujain a tai una bella festa d'anniversari, un bel di. Ciar saluts de teis Pin, Adrian, de tia nina Nadia cun Andris e Deia e de tia nona Madlaina a teis bazzegna Rudolf, de teis barba Rico e de teis barba Urs cun Ufans. Sincera gratulazione a Nico Conrad a Malanz Indisch Ons a El. La prossima gratulazione quella va a Sofia Pfister de Schlanz. Ella festivesse oggi il 29 onda na scienza. Che io si ricordo che la telefonava quella era una buba a telefonava cau. Se non des Ramonges magari pel giuc che causas ni a scioia adosa a la Sofia Pfister schon 20 ons. A partai Sofia, quella gratulazione che venite via messadi. Cara Sofia, sinti u gida na scienza di avvijainus de ti interessantes sfides vid las qualas ti sas crescer. Balezia experiences che portan tai a un pilunge. Nov slogans per savesse sviluppa libre main. A tot quai cun biasa na dat, ures plen plagi, ina buona porzion cle che ventire per tot ils gis. Nusse la grenze la fiasta pitart ad embracciain tai de tot cor. In salit de l'antire famiglia dils Pfisters de Schlanz, al bab, alle sores, al saugs, alle sondes, cun lur famiglias. Jei, a si Schlanz guten las fiastas adina dich. Vos vois rejun, gudi! Oz cordiala gratulazion a Sofia Pfister. Luva inus a una gratulazione a quella mora inus ga per cicala ai una gratulazione per Curdin, causel al Curdin e per el vainus una gratulazione al Curdin aoz Tsunons e supeon al Curdin Jan e aoz Tsunons e nus va inferm gugent tai, ti es incer mat a per tes cinciava l'anniversario di Vigina Be il melder. Gio da ti di ad in grand bütsch da tia nona e da tia non e nos gratulaina ti de tot cor ad els divijassen la canzun scha fuss una randolina ma rentsch nos ma in feina pitch in a pitchna exception la randolina scha fuss una randolina ma io credo che quella pinche sorpresa se vesse nos oz schon fa a quei juven Curdin la imara che nos vessen che uscio fuss na randolina nos va in una version cordiale gratulazione e a Curdin per siu anniversari de Tsunons total bi e bien e dal team RTR per vus tutte che vois oz anniversari.

Aschoia, sai tu nasce vostra metteis in messaggi WhatsApp al 079-200-7080. Vos les gratula via messaggi WhatsApp ad ina de vossos jubilares ni jubilars. E la numero de telefon el studio 0800-20-20-30 per trametter vos auguris. Ed el esam chaos con siu regalo. Agli Alvaro Soler con siu regal per vos.

0: Concert con Mon Amour che fa si dir bein an de menne dinni lauter open airs. Sco, per esempio, è open air Lumnezia. Lina a 12 minuti, si avasce l'us da benvenire la Maria Vincenz che telefonesce a nus. Bi a miez la pausa de cor, la pausa de miez di del cor canziano, se sbai al buon, vi?
1: De.
0: Maria, hai da un bien gentà?
1: Bien, a tu capo. Ti è salata, a Luca Pouz, a 2 era da leggere, in te piscetra, ma si sta bene, ma ancora bene.
0: Super! Also, Capunz, tu mi dici il cor canziano, grandius! Basta, ora asti gra, faccio fome mi in te?
1: Oh!
0: Dunto, non si lenza capesce se vei chi va o sfiasta, Maria Vincenz.
1: Also, io vai 2 jubiladas, a quai ai brida di a testa cuera, Sil si attontinava, Giuseppe Hosan de Mustè, Sil Ocion Tocciava. Cara Brita, io gratulerò, diviso tutto bene, lei, Cintira, adoro con tu, buona sanità. Ade a te, Giuseppe, diviso è tutto, il meglio, ade è buona sanità. A poi lei si fa con una canzone, Ave Maria, da Michael Hirte.
0: Gerade in der Musica meditativa de Michael Hirte. Spero che le due jubilare sagen udiu. La biala gratulazione della Maria Vincenz.
1: Con ciò sanno tutto da frente.
0: Sento sanietta, lasci volen. Maria Vincenz.
1: Le bride credo che in viadi se sbaglia le tre buone casa.
0: Le brida.
1: Dele saio. Tip-top. A per qua tip-top. Grazie a te, ad in BG.
0: Se mi giunti mai. Vine von biancant, Maria.
1: Grazie a te, stai bene.
0: Stai bene.

Michael Hirte con siu Ave Maria. Singevis de la Maria Vincenz, el ha gratulau la bride Dietrich de Quera, ca si attantinons, alla Giuseppe Rosanca Mustecca, cumplenesce oziu 800 chavel anniversari. Sincere gratulazione a vus tuts, a tuttes. No l'occien, ven 30, ina gratulazione già forse a un nen, a sciocsuenter, a sciolu esser diala de fortuna, a trele sort.

Bienvenue a Unina. Gratulazione via messaggi WhatsApp a quella per legge Facebook e Erika Capaul da Lumbrain, se sbaglio il buon, ha scritto. Io las gratulà al Norbert Capaul che è stato per una dozza e l'ha scioncato con noi. Gli vi già tutto bene e bene con son buona sanità. Gaude tu di Norbert alai i ben con te. Carcelitz dels Capauls de Zotvic. Sincera gratulazione a tutti bene.

0: Entro un minuto sei Selina Mesa. L'ora della gratulazione del 16 di maggio, quella va a plaunzione fin d'Anton Bo senza tre le sorti dentro jubilars e jubilars de dots di Auaschel e Eos. Che veglia il biame, ma poi mi c'è qualche spesa in quella scatoletta. Anuso stia in gratulà oggi l'Angelica Senti, Angelica Senti, Spindrera. A Sarganza è la 34 anni, sia mamma a gratulare ed è la gratulare per cui ella sorvegna due entrate libere per i il buon angedina a forse a scioia e in tic ruasa in tic l'strapaz sincera gratulazione Angelica Senti e da mai hai questo tutto per il momento io gli vi la bus vina buona in bellezza su entro mia zio so che il soleil para bus poi da tornà a forse è con secons radis in tic pi migliaivels a temprai mio nome Gabi De Gonda non so di in questa sera all'attualità e questa sera Leibain, questa sera, se vuoi vos gudinia, che ho tirnus in ondes romances, entrades libres, pari ad in giug de hockey. Leibain, il jai in giug de hockey, dus bigliets pel giug Svizzera Austria, dels vegn, per esempio, proxima jamna, als vegn, ja vai, dus entrades libres, che sa regala questa sera, dentro la stschun, alla sis, Così non des romances, poi buon muncantai con moment, quale si omettere a voi a corpo, e questa sera discorrino se capesce del campionato mondiale di hockey in Svizzera. Pia, sera, dus biglietti che spettien sin vus, ad ossa diviso a vus tutti e tutte, in bisentro mezzdì, stai bene, tocca più tardi.
1: RTR, las gratulazioni. Sento mesdita RTL.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Simplemein.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ie las duas, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. In a trecira bernaisa conferma l'expulsion di una donna chinese da 93 ans. E Robert Lewandowski sera in capitel e banduni l'FC Barcelona. Una donna chinese da 93 anni sta abbandonando la Svizzera, malgrado che sia figlia la cira intensiva, che ha deciso la cira amministrativa bernese. La figlia, che ha il pass Svizzera, è rendita il 2012 in la China per cirarsi il Bapmelsaun, sente che quella morte la figlia è tornata alla fine del 2021 con sia mamma in Svizzera.

0: Ra. Quella domandà una permissione de dimora che il Centum Berna ha dentant refusà. La drecira sostegna os la decisione, in dependenza giuridica main rilevante della figlia na saia bec comprovada a vonda, malgrà la diagnosi di una demenza leva. O sen l'exterior, il president Rus Vladimir Putin va l'emna proxima in la China e vidà per discorso del chef de stade chinese Xi Jinping. Il sus presidents vengono a tematizzare le relazioni bilaterali ed importanti domande internazionali e regionali, come ne chiesce il bureau de Putin. Questa visita suonda l'inscontro del presidente americano Donald Trump con Xi, che gli lieu quest'emna. In la Corea del Sud volen Samsung ed il sindicato Pushpe negoziare malgrado una schmenaccia de facciauma. Il sindicato aveva annunciato voler facciauma durante des doc dies, devende jevdia proxima. Insquintava che pliche 45.000 employati ed employadas participescien. Il concern Samsung è il pli gron fornitur de chips de memoria e producesce rabler per autras firmes. In Chauma augmentas ils problems globals de fornizium per semiconductors. Ed anche in novità del Balapé, Robert Lewandowski annuncia in Instagram che il bandunia il FC Barcelona alla fin della stagione cura che ses contracte a fin. E là il sentimento va a complice a missione, con da 4 stagioni e guadagna 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fine l'avenir ne bec clair.
1: La meteo.
0: Il cielo è sovente scoperto, con sonde nel grigion del nord e nel grigion central plovi magari in zig. Flox da naif dati fin gius in 1200 meters. Le temperature maximale se notz, a sameden da 6 grads, a scuolta 9 grads ed a quira da 13 grads.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino è serrà per motivi di sicurezza. Con naivesi de Facquint sono le vie del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
2: Qui è stata la novità.
3: Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Il suo mezzodì der RTR. Con sempre verz. Scoverides e Hits. Musica non-stop.

Se potessi fare quello che fa aprile con i giorni freddi, ti farei volare come un aeroplano sopra i continenti. Aprirei i polmoni a tutte le emozioni che mi fai provare. Siamo due canzoni dentro un DJ set sovrannaturale.

0: Las novitats dal RTR.
1: Jelas trais, jo son Alexi Baseglia e quai dati da nov. Guy Parmalin criticescha fermamein l'Unione Europeica e Robert Lewandowski serra in capitel e bandune il FC Barcelona. Ferma critica per l'Unione Europeica dati dal presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau di Radio SRF ha ella rinfaccia che l'UE contrafece di una convenienza nel rom del pacchetto contracts planisà. Tenor Parmalin è si becch acceptabel che la Svizzera ne vien becch schöne jada del Stazis pliauts per produkts tachal. Et inacceptabla sei era la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir paiala sentire s'indemnizzazions de disoccupazion per ils confinaris or da l'UE. Lunges colonnes pech per videl traffic ma bein per inura, quai ai daoz davant les boutiers de Swatch. Il modell Royal Pop de Swatch e Audemars Piguet a Kermala milis de fens de dures. A Genevra amplicche mille persone empruate a sovvenire in ora scolleggiantura da novità schiste in SDA annunzia. Era turicchia de Vienna

0: Da tiers da la sedia principale da Svotch han plirs 100 persuna specià. La compra è limitada si ninura per persona, per bottia e per di. Tutte nove reante costa l'ora tanta 350 e 375 francs. Ed anche novità del sport. Robert Lewandowski annuncia su Instagram che il bandunia il FC Barcelona alla fine della stagione, cura che se scontracte a fin. E là il sentimento va a complice la missione, con da 4 stagioni e guadagna 3 titoli da campione spagnolo, scrive Lewandowski. C'è che il fine l'avvenire ne becch clair. E anche dus risultats del campionati mondial da hockey da 20 mezzdì, l'Austria con il trenade svizzer Roger Bader a guadagna contro la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia a battì la Norvegia con 2-1. Questa sera la nazionale svizzera l'ora sia seconda partita, quai contro la Lettonia.
1: La meteo.
0: Il cielo è sevens coverte, con sonte nel grigion del nord e nel grigion central plovi in zig. Flocks de neif dati fin dius in 1200 meters. Le temperature maximale sono notz, a sameden ter 6 grads, a scuolta 9 grads ed a quirata 13 grads.
1: Vias e traffic.
0: Il pastel San Bernardino è serra per motista segirtat. E con naivesi da fa quint, sin les vies del spas, Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagne ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Ielas quatter, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Gui Parmalè è per malà per vide duas decisions da lui e del vos temp. E in novura da svoch ci aggiune per colonnas davant las butias. Ferma critica per l'Unione Europeica dati dal Presidente della Confederazione, Guy Parmalin. In la Samstagsrundschau de Radio SRF Eller am faccia che lui contrafeccia di una convenienza in il rom del pacchetto contracts planisà. Denno Parmalin esi becchi acceptabel che le Svizzere ne vien becchi scenegiada dal stazis pliauts per produkts da cial. Quels du essen valai de ventel prim de fenedur. Et inacceptabla sei era la pretensione che le Svizzere stoppien l'avenir per jales entiras indemnizzazions de disoccupazione per ils confinaris or da lue a Parmalè manegia. Lunges colonnes pec per vidal traffic ma beim perinura, quai ai dauts davant les butias de Swatch. Il modell Royal Pop, de Swatch e Odemar Piguet, a Kermalaina massa de fenste duras. A Ginevra ampliche mille persone empruade sovigni in ura scolleggiantura da novitats che istanestia annunzia. Era Turic e da Vienna, da tirsta la sedia principale da Svoch, a ampliras 100 persone specia. La compra è limitata in ura per persona, per bottia e per di. Tutte nove variante costa l'ura tra 350 e 375 francs. Aus in l'exterior, l'armada israeliana ammazza in out funzionari dell'organizzazione de terror Hamas. I s'attracte del chef militar dell'ala armada della Hamas, come ne chiesce

0: armata israeliana. Quella tenor la regenza israeliana sta in dals chaus dalla taccia della Hamas in Israel il 7 ottobre 2023. La milizia de terror Hamas ha confermato la morte del comandante Ozendemaun in vers diverse agenture de novità. E dank dus risultats del campionato mondiale de hockey de Ozendemetzdi, l'Austria con il trenade Svizzer Roger Bader a Gudegna contro la Grande Britannia con 5-2 e la Slovacchia battì la Norvegia con 2-1. Questa sera alla nazionale svizzera l'ora sia seconda partita, quai contro la Lettonia.
1: La meteo.
0: Su entrina notte freida, in legna di notte fino a minus 7 gradi e si demaun dec sulle jiv. Il sentiment di passen velz de nivels. Il termometer muss a demaun a samedem fino a 10 gradi, a scuol fino a 14 gradi e da quire fino a 12 gradi.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino è serra per motivi di sicurezza. Con neivesi da fa quint, sind le vies del pass Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagn ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La saira der RTR.
1: Cun sempre verz. Scuveridas e hits.
2: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: vus al puls della musica. Dal Simple Verd, sur il hit, fin der la scovrida.
1: RTL.
0: Uscivaria, scola vita.

0: lachst, weil unsere Welt ist nur aus Liebe gemacht. Du weißt, ich habe kein Haus bauen.
1: Las Novitats
2: dal RTR.
3: E qua è il nov dallas de vos azuras. Gi Parmalin è per malà per vide las duas decisions da luedel de vos temp. Per colonna savant las butias da Svoch procurin a novura e Laura la notte in fraida de maunesi dec soleiv e plimi aivel. I elas cinque, mes nome Alexi Baseglia. Ferma critica per l'Unione Europeica, dati del presidente della Confederazione, Guy Parmalin. En la Samstagsrundschau de Radio SRF ha il in faccia che l'UE contrafeccia di una convenienza in il rom del pacchetto contracts. Tenor Parmalin è si becch acceptabel che le Svizzera ne ven becch schene jada del stazis pliauts per produkts da Chal. Quels tu essen valai davent al prim de fanadur. Et inacceptabla sei la pretension che le Svizzera stoppien l'avenir paia las entiras indemnizzazions de disoccupazion per ils confinaris or de l'UE a Parmalin manegia. Sin l'autostrada a 12 in il Chantun Fribourg ai da ier saira pliers accidents in Chuncun. En tot eran 19 vehicles involvits, 10 persones envenides blessades e l'autostrada stada serrada durant pliers uras. Per vide sperte dats bec adattandas a las condiziuns in via sco de mezz en viern, aia da total 5 accidents separats, comunichesce la polizia cantonale de Fribourg. Se normalizada sei la situazione, ozen de maun enton las 4. Lunges colonnes, bec per vide il traffic, ma beim perinura, quai ai dauts davant las butias de Svoch. Il modello Royal Pop, de Swatch et Audemars Piguet, a Kermalaina Massada Fenster Dures. A Ginevra ampliche mille persone empruade ogni inura, sco l'agentura de novitats chisten STA annuncia. Era Turic e de Vienna, de tierste la sedia principale de Swatch, a ampliras 100 persone specia. La compra è limitata sin inura per persona, per butia e per di. Tutte le nuove varianti costano l'ora tanto 350 e 375 francs. Dalla Svizzera e nel Danimark, davanti l'insula danese Anholt, hanno schiattato una balena crapata.

0: Non las autoritats attracti dalla balena cun goba Timi, che era avant stada bloccada en la mada l'ost. Vida l'animal ai un expert chietà in trecca che s'aveva fermà pli baut vida quel. Quai communication il Ministeri dell'Ambiente a Mecklenburg-Vorpommern e l'Uffizi per l'Ambiente del Danimark. Ma le sogne del Nirom se di rasen e diventan con quai una sfida d'ina pli gronda in Europa. Quai muss in analisa che venide faccia trant'altro in collaborazione con l'Ospitale Universitar de Berna. Minchia di mori un buonum in 780 personas, in conseguenza de cirrose del Nirom o de cancer del Nirom. Scorregiuns principales nomen il studi facturs de rischia fic de rasats, sco consum d'alcohol, nutriment malsana d'aivel, surpais, sco er infecziuns de virus sco hepatitis B e C. Ed anctar il sport, l'emprim balapè, alla fin de queste stagiuns se separan Robert Lewandowski ed il FC Barcelona. Ses contract ne vegna bec prolunga al club spagnol scritt sin las medias sociales. Lewandowski ha annunziato in Instagram e ha il sentimento di accomplice la missione con da 4 stagioni e guadagnare 3 titoli da campione spagnolo. C'è che il giocatore di 37 anni fa in l'avenir ne è ben chiaro. La stagione dell'Atletica Lee venne libera alla Svizzera Dita Gicambungi cominciò con una piazza 5 per il meeting della Diamond League a Shanghai. E le curide ils 100 metri della corsa d'obstacles in 12,82 secondi. Tra il Somens e il Svizzer Jason Joseph curì ils 110 metri su obstacles in 13,51 secondi. Quai a Tangi per fa plaza 8. Gudegnales duas corse san americans, Masai Russell tra les Donas e Jamal Britt tra il Somens.
1: La meteo.
0: S'entri in notte freida, in legge di notte dati fino a minus 7 gradi, e si dà un dec sulle giv. Il sentimento di passa in velz de nivels. Il termometer massa dà un, a semedem fino a 10 gradi, a scuol fino a 14 gradi, e da cuira fino a 18 gradi. Il jendis di compara un po' spede pli nivels che portano er in qua l'uradi. Il mardi fa aura variabla, bleccio ogni dentant molo calmain.
1: Vias e traffic.
0: Il pass del San Bernardino è serrato per motista segertat. E con naivesi da fa quint, sin le vias del pass, Flüela, Bernina, Spleia, Lucmagn ed Albzu.
2: Quai en stades les novitats.
1: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In a biala, buonasera! Lein esser sincers, il è il pi grand eveniment de musica del mondo, la pi grande concurrenza, al grand final dell'ESC questa sera. Bands, cantadurs, musicisti, artisti. Coinciami a stia esser parte de quella concurrenza. Bomo per quels che san cantà, e el, sia mia de dich de d'essere in tec parte dell'ESC.
4: Io sono un gran fan di quei, io persecutesse questo di PBA 11, ad io vadine di einiger stia fazce l'ESC, a von 10 milioni a spettatori e da spettatori, ben, quei figliessi a bugien.
3: A scienz croien, sia mis, ad è en se setz schegertegge quei. Livio, che fas questa sera?
4: Uon, a stiau sur da els punkts per la Svizzera.
3: Wow, a nus l'hai toccato il polso quei om che salida l'Europa per la Svizzera. Questa sera sordata Livio che stel il spunt. A con Livio discurinus, ele il nominato ma negli impremi romanci insomma, che c'è qui sordato punt all'ISC, con el discurinus a un e la prossima ora. Adieu, io a ie in fecchia biala missione ozperina, accompagnavus a secondo regala 2 biglietti per il giugno del campionato mondiale di hockey dalla prossima giamna Austria incontra Svizzera. Interesse? Lo stai con noi? Sono la Gabi De Gonda.
1: RTL.
3: Buonasera.
1: Per voi.

0: Sons ochontas, Small Town Boy, venus udiu, las 14 minutes aisi. Ella anciet per la Svizzera a musica fulminante. Con 3 din alla squadra nazionale svizzera, Gudignau la prima partita del campionato mondiale da hockey a casa, incontra l'equipe dels Stati Uniti. 10.000 fans all'arena a Turic hanno visto l'equipe del Nief Trenader Jan Cadieu a fare revanche per il finale spiarsils de vos campionatis mondiali in Svezia e in Danimarca. Sven Andrighetto, che dat col ZSC Lions al medem stadion, ha detto entro la partita che l'atmosfera sei stata semplicemente geniale.
1: Die Energie da in die Fans, die Unterstützung, das ist etwas, was ich selten erlebt habe. Und ja, es beflügelt uns auf jeden Fall.
0: Klar, es ist ein Juck, das alles. La prima partita della Svizzera al Campionato Mondiale è stata una completa fiesta. Per RTR, ein Roman Dobler staus della partita.
2: L'arena de Turic Altstetten der Pleina Pleinischma con 10.000 fans da hockey vendu d'ora. I fans della squadra nazionale han vist sco c'è loro equipa e snida sco as pompiers or della garderoba e da fat durante as prüms 12 minuts giust 2 goals.
3: Ja, mit dem neuen Trainer so starten können, macht Freude, ja. Ist für das ganze Team super.
4: Es war mega lässig, gerade wie es von Anfang an Gas gegeben haben und allgemein auch die Stimmung im Stadion. Es war echt cool.
5: Ja, es ist nicht schlecht. Super gespielt und durchgezogen bis zum Schluss. Ja.
6: Mega. Die Schweiz hat wirklich super gespielt. Sie haben das super gemacht, souverän und wir sind bereit.
2: La victoria contro l'equipe des Stati Uniti va in incletta al campione mondiale attuale e al campione olimpico da Milano Cortina è perfetta. Grazie al furioso al principio della partita, alla nazionale ha messo gli occhi sul dritto binari. E col sostegno di 10.000 fans, alla squadra nazionale ha potuto celebrare la prima vittoria per il campionato mondiale da hockey da casa.
7: Ich finde es cool von der Atmosphäre und ist, ja, das Publikum ist einfach immer mega schön, wenn man so miteinander ist und so.
8: Sehr cooles Spiel gsi und es war auch lässig, so viele Schweizer Fans. Also war alles rot-weiss.
2: Als Fans fanno ein Ratsdertschau al Viadia in den Tempel de Hockey a Turic Altstetten. Per sostenere la squadra prediletta durante la partita contro la Lettonia. Al Publikum animesce, motivesce e aiuta da dar a moda più. Dopo le Sonze al Campionato Mondiale de Hockey der Ciauaniade in Svizzera e questa è dalla squadra con la Cruz Alba sul Pez l'avantaggio da casa.
7: Ja, möglich ist eigentlich schon jetzt eigentlich alles, weil letztes Jahr war es ja USA und ja, das sind eigentlich alle Chancen sehr gut, würde ich sagen.
8: Hey, es wäre einfach cool, wenn sie einfach mal die Goldmedaille würden holen.
9: Io il vestitore come adesso, però io non dico niente, ma se dovessimo vincere l'oro facciamo una bolgia.
0: Yeah, la squadra nazionale svizzera dà questa sera puspoi alla svegna la seconda partita del campionato mondiale a Turic incontro la Lettonia ad in sguarzils juks che vanno attualmente. La Ungheria ha il plaz con la Finlandia. Al giugno anciete le squadre veng, l'ho stati 0-2 per la Finlandia, dentro l'Italia ed il Canada, quel giugno anciete e le squadre veng, l'ho meina il Canada, claramente con 4-0 incontro l'Italia. Questa sera lo scodic, in quarto vergaules, oggi lu la partita incontro la Lettonia. Bien che il campionato mondiale della Svizzera anciete ier, super, forse un tic più super che quella la presentazione di Bastian Baker è stata per me era semplicemente biame mio per sul 5 glacci per cantare sia canzone. Al Bastian Baker Time to Shine quella canzone dove dà il sentimento di vivere quel momento qui dat negin anna vos pli al gisia de match dat el concert el kauflüte am Turic e die es heißt imagina ca in l'autre de bus specie osse schon ves exact Duas entradas libres pel giug de mesiamna proxima, il 20 de maig. Austria, Svizzera, e la arena a Dahlstetten, sco oz, al giug in ceva las 4 veng, non loc cien, veng 21.30, ai vala la paina de se participa. Non loc cien, veng 21.30, perciò esas vus la dreccia persona per i a quai match. Non loc cien, veng 21.30, 30 per godinà, 2 entrades.

Time to Shine, Bastian Baker, quei il song ufficiale della WM de hockey in Svizzera. Dos weiss vus ma tei marvellas, ti e io. Io vesse viu regla sil Mainz 12 tickets, oz abrevai modus, a quels van a Castasegna. Rita e Marco Rominger, an gudignau, ad els van proxim, io creo che se mesiamna, ils vegn de maig, amra al Duke Austria contra la Svizzera, a Turic e la Arena ad Alstetten. Nus divisain schon ossa, bia, plegé a bien divertiment. Dutch Bowl.

0: Musica mondiala cassin undes romanches a questia sera vai musica dell'Europa. Die questa sera il grand spettacle a Vienna, il grand final del ESC, vegna mettere in extase ben in qual fan della più grande concorrenza de musica del mondo. Deplorable ma in senza. Nossa Alice, nossa Veronica Fusaro, che è curdata o la Gievgia. Don Denton, ai va bene von, perché il sventio c'è un artista, la sventio c'è un tiara partecipante, svegna e ozza durvra. Tot la gnarva cui tu ne lo scia.
1: A dus pa, go to Austria.
0: Ah. Austria, moments che fan pialghina per quels che sesen. Sils Sofas, la Ellis Lounge, a bre per nus a casa. E buona gnarva trova e Nies Livio Kistel. Adios sono nostra collegiata con el Livio, buonasera. Good evening a Turic.
2: Yeah, good evening, Romancia. Audes di me, io spero schon, ne
0: vedi? Nuso dintai. Venien e aduditai questa sera, Livio.
2: Exact, yeah, exact. Yeah.
0: Livio, questa sera asciasti fa giubilà. Formazions de musicisti, artisti dell'antica Europa, ti asciasti li da per l'empremaga, l'Europa, ti faccia test plaits, ti aura, cienz melis aspecte tours in tutta Europa. Ti emission ai die Mission ist zu da als Punkt. Oder ihr seid gut auf Puls, nur dessen in der Distanz. Kovai, cosa è quella nervosa dat?
2: Also es ist gab ich fürs Plirs 100 Millionen Spektatoren für so eine Brevarge 100 Millionen. Au. Bier mit Puls. Ja, ja war ja die Kurt kommt raus in der Uhr, kauke mesir el Puls, ne? Hat ihr sehr wenn es Jules en Premes en Proves, hat ihr lentir sehr relaxed. Ach ja, aus speziellen Tagen kerlische Lunch. Hat nur ihr schier Good evening Switzerland. Hallo, el Puls gerade ist sind schon runter schon hier. Also ja, bunnen Schluppaus.
0: Also das ne?
2: Ja.
0: Io la voglio domandare, vedi cosa faccio in prova con tutte le altre tiare? E quindi in prova generale? Ah, già?
2: No, io in prova, proprio in una ATOKZ, also non svenze, io sera già in una camerale l'emissione, senza il risultato, se capisce, quando svenze faccio semplicemente X, c'è. Adus oggi andiamo a fare una prova generale. Leo vengo push besser da als Punkt. Leo eros buschi buplici nervosi. Ja, sempre sentivo a quei funziona schon, quei vien wie bene. Adus ja sono spagnolo che questa sera quello effettivamente live. Ne, marà.
0: Adina, lu val pulso in una garanzia, ti mira sin da jura. Livio, als Punkt vengo sur dai live a Turic. Qua vuol di? Esti zaneva live a mezzo mercato da Turic, perché in svesi, sightseeing da Turic, nie qua zaneva live in studio.
2: Es sind zu Paus Bein, sie nur als Studio gekommen, der Leutsche Bach, der SRF. Denn dann sind sie mehr, quello questa sera la televisione, de was, mei wesen square. Perché nur wenn der Ciao, ah, okay, schon wenn schon in Romansch gesurdat als Punkt, es ist ja gut wie bei was in Bern, in Basilea, in Turic, mo bein, ah, ne, aus Mosensel Grischun, allo wenn sie piklau in Maletsch, de Quera, adieu, Jetsch, Lueke, son de Quera,
0: wow.
2: At cosa Vienna senten, not a schon so Quera in Turic. Aber technikamente ist es halt bis simpel der Fagio Turic, aber nur wenn mit der Grischun, at la Romanschia in Szene, questa sera.
0: A quai, es ist capesche, in ver Highlight, wenn es die Lueke, li dein Romansch, nien tu desch, ni kommen se fa quoi, dat es nus in Schat, sas da nus in Schat.
2: Also, io lasch doch bo prender de gi buona sera Europa, al Eurovision Song Contest, Gabi, quai gi cien. Allo, provi und da kun in Pleit, a tut quels gan interessen, nada mendel Pleit Bellezia.
0: Oh.
2: Forse ini lauter ke tenien mendel Pleit Bellezia, questa sera, quel druen seon.
0: Bellezia. Bi.
2: Ne ve.
0: Also, ti fas bo in den Probe, da sche jus per nus. Piuttosto buono?
2: No, ciò veniamo nervosi.
0: Non stai nelle smerveglie, non sei un figlio spagnolo. Livio, io sai meglio se immaginare, che io ho conosciuto te, asti in Rau, omis dus, mezzo finals, asti in una tiara favorita?
2: Già, io vai, also, io qui in una tiara che ha proprio un inegamo sao ben, quella se scusate, è l'Australia. Qual fan già con?
0: Già, eba, l'Australia, per cui che sono i fans dell'ESC, ossia, lei prendere il caso, ipotetico, che l'Australia è gudogna, c'è capita, è stato informato?
2: Also, ihr seid quei kind sav, oh, sind wir, ne weh. Aber, se kia va jo deu el son dont, ke, also, ke l'Eurovision Song Contest venje mes live del Australia, quei ei ac nemen, non possevel. C'è ke, i gine ton ei ke l'Australia fa mincion kund ina tiara in deal, quasi en casca nus vessen de gudinja, vigesses vus lu kun nus en zemen al ESC, simplement od vorse tiara bud l'Australia. Also, pare e quei lun paul deal, che l'Australia vesse de gudinja, breba. Also, si gudonien, quei prima non regala marà, questa sera.
0: Sa sti kun c'è tiara ke quei deal fus?
2: Na, quei sa io buc.
0: Sa sti bu. Amici, che noi stiamo nelle Marveglie, ma Livio, essere parte in un modo dall'altro a ESC, che sono in Gevis, cosa va in più insieme in vigore per te?
2: Io sono in Stau insieme a essere parte dell'Eurovision Song Contest, e questo è il dal punto. Io ho bugie che questo stiamo insieme, perché questo è ciò che ci può influenzare, trenare, lavorare in quella direzione, che capite semplicemente che ci vengono a cuore il tre momenti, allora non ne hai a sgoste fare. Per cui io sono in grande insieme che va in vigore in questo senso, che ho l'essere parte dell'ESC, e questo è il dal punto, questo è il momento. Sì, bellezza. Prende gerade auch gut bleibt.
0: Es geht der Fall ein. Livio, komm, wenn du einen Job hast. Also, Bucki, auch wenn du keine Ambitionen hast, aber quel jetzt ist es. Kannst du einen kleinen Wheel erfahren?
2: Ja, also, fein einfach mehr. Ja, ich sage nicht gut. Aber ja, ich sage, Papi, ich sage, also, Uon, also, Minchon, der zieht in Outer Lungatsch. Also in einer Gruppe, in lauter Lungatschi, kannst du da. Also mit Chiton, der Schweizer Tudestia, als SRF, Luls Welsch, RTS, Luls Ticinesi, con RSI, ad Uona RTR ist auch der Zider. Am es Paupers Chefs, in casa RTR, an Stuhl, Udi Bia, Bia, Gashon, ke, ja, für das Schiebel, die in der Galiesse. A Luku, ja, nu se will, okay, Uon, wenn us, de Studiaci, Termeter, per il spunto, anni Waltis Sperze will, ci domanda, a quei già e l'unius relativamente Sperze ne was.
0: Aber Livio, io sapevo lei schon, che ti aveva sin, che ti ha sin feble per ESC, aber che quei schabegli, a si Sperze, che lui ne vende quere con quere da was dai, dann in Romanzo, also quei è semplicemente in vir highlight. Con chi aisti lu, come eresti questa sera lui ESC?
2: Ja, weil wieder ein paar Mädchen sind damit, ein Lokal kommt mehr an mehreren Emissionen. Es sind halt besser kommen als Studio, als erstes probabel zu kommen du nahels. Also war ja ein Lokal Team, also quei in Techniker, kann mehr als quei tun, aber so andere, also in einer Person, die quasi kann mir Chef, kann mehr als dort funktionen. Quelle mehr, per exemplu, è c'è Tiara, vai nus insomma da dal punto, qual è lui in contatto con Vienna? Allora un team che ho del Telesguard, che accompagna me, a mo sempre quel so, da vostra scolista se questa sul morale in gis venivano la sis in essere fin.
0: Wow. Ma quella di Uliung, quella sta a spiccia o sa con di va qua mi cagada. Con tavol venesti bit Londra?
2: Nus essen Uon ils en Brems gesrodaten als Punkts, la Schweizer en Scheiva.
0: Wow.
2: Ad ja war in der Mera so entert el Plan, circa kuka kwe veste desser, a porto quals kalessen non stanen avanto, kolu, las in a minuta von es dodisch, in a minuta von mese notch, war ja mo gromo mensch, tot wat den o Plan mit je kass.
0: Che grandius.
2: Also ja, bei Ebelon, du stress gefäß, kuste sehr, aber
0: wo du nie entert. Bei Ebelon, mo gefä, abo prosecco lu veni bien. Livio, oso ist dine gar qualche annunces als Punkt. C'è il proxim pass in direction ESCs. Mod comodera con Sven Eppine.
2: Ach, si du mandassen, gestio è leo buona. Aber quei va un forse ogni momento con quei si lunch.
0: Livio Gistel, nies moderatur del Telesguard. Questa sera, buona emissione, bien glitch, alla sordada del Punkt. Ciao Livio. Toi, toi, toi, toi per questa sera.

0: Simon and Garfunkel, Sound of Silence, grandios in Wir semper wert. In quarta volle sis. Anco de schis vus, quei marsch. El marsch a rosa. In bien per. La concurrenza de Marchà. Alla Fiesta Federale de Musica a Biena aiuts quasi al di dels Grijuns, ad è al di dels Ramons. De les 14 societats de musica che in quels dis a Biena, in 8 formazions, 8 en acțiun. Adina de delas è la musica instrumentale de Savognin, che ha suonau 8 vom mezz di alla nova mesa, avon als experts a suenter mezz di an ai fac la concurrenza de Marchà. Gest zu enter lur Produktion, dil Rummisberger Marsch, an ies Redaktur de Musical, Hugo Scherz, viu discurrer cool Präsident de la Musica Instrumentale de Savognin, agli Oriano Netzer.
1: Oriano Netzer, gest finiu de Marschà, a coi si stau?
2: Ah, fitch interessant, ja, denja, puspe cool, schens potrenar, tota primavera, se nix proper, cadeci quinta giuco. Os anglora, se nidor tip-top, ma schoi schens erna voci mal, ja nince ia terra, nix an contains.
1: A come si vuole la sala del concerto?
2: Io sto la domanda buona, se non si è prima, se no. Ma soprattutto, ho potuto clamare giù la nostra mia prestazione quinta. E vanno da tutto, dicendo, era la ufficio con tanti.
1: Also, è proprio also, la fiesta gartigliata in quel senso?
2: Ma non mi dice, la festa, vengono sempre su quei ci vanno a mezzo avanti. Allora, tornano anche nede.
1: Ora, se vuoi giù dentro in buci, via pausa, ci vuole questo non è un problema.
2: Non è giusto flotto, se vuoi... Proprio da dentro mi l'altro, ho un buon time 31 per dismettere del locale per l'altro e ho un bel time per mangiare blair, per non c'è idee e forse bevere in pier, questo è stato tip top.
1: A tu se trovi un po' pazienza, tocca un corsiere, la rangazione, c'è figliosa in tocca leo?
2: Ma è che io ho detto da sull'et, non c'è un po' solo in prima ronda pier o spudenza e dipende finché sera, un po' vince legno l'altro.
1: Usa schon die usa ein Pauksplatz, la Fiesta de Biena, la Fiesta Federale de Biena, co resumasse quella Fiesta.
2: Ma ihr organisò enorm bagn, ihr in immense la Wuchsen war der ganzen Jungs in a co e Kampagne co funzionò, c'è c'ho faccia me in immense impressione che con Gentar, so ein bisschen das Spiel 10 Minuten, an Termo da 20 Minuten, dann tira Musica c'ho Gentò e co proprio ein grand Kompliment als Organisatore della Festa.
1: Stress circumscriver in drei kurzen Kavazins, Fiesta de Bielna, 26.
2: Interessant, cool, erleger.
0: Sia Oriano Netzer, il Präsident della Musica Instrumentale de Savognin. Elsa an Sunaulas Nova Mesa, ad Anna Schell-US, wie gute Intik. Il D. Ja, a Schavus weis Interesse in rtr.ch, Lamfleisvus in a grande Surveste Fotografies, Impressions, Information de totles Kategorias, e vus weis e mara Differenz in en Tira Roche, Videos de Marchà, per esempio, also, na, io sei buon numna, numna se io in forse bo, en mince cas, figlien clics in RTR, fotografies, videos dels Marchs, dels concurrentes de Marchà, etc., etc. Tot pront per vus de nostra redaktion de musica che ai presenta el liut, die fotografies dati roches, ne vende gli imprem di token e cun oz. RTR.ch Quoi ai l'adresse che vuoi cliccare.

0: Di der RTL.
1: Pots cun Arvin Cadouf, bendegni. Guy Parmelin è tot auter che contents cu l'Unione Europeica. E la samstags rundschau da Radio SRF ha il presidente della Confederazione dice che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmelin è zibu acceptabel che lui vuol fa pagare la Svizzera na vendigli un prem de fanador c'un conto per cendazzi sin fornizions di cial. A de che la Svizzera stoppi pagaglia vigni l'intera indemnizzazione da disoccupazione per confinaris da lui è tenor Parmelin inacceptabel. Strusch Kinenavin vein lauter, suenter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, vein Vladimir Putin a fail madem lautriamda. Tenor comunicazione da Moscau vegnen ils dus presidents a tematisar las relaziuns bilateralas, sco e importantes da mondas regionalas ad internazionalas. Probabile qua jemen jau ils conflicts il proximo Orient. A leu all'armada israeliana annunziau oz dove mazzau il chef militar dall'ala armada dell'organizzazione terroristica Hamas. Quel se gli staus indils chaus dall'attacca della Hamas sil Israel il 7 d'ottobre 2023. E la Hamas ha confirmau la mort del comandant. A per fine, una novità da tot altro genere, Emplers Mercaus Schweizer sei da oz lunges colonnes avon las stizions da Swatch. Melis persunas an leu pudetir in ura del model Royal Pop. La compra è limitada sin in ura per persona, per stizion e per gi. Tot tenor varianta costa l'ura d'entre 300 conta a 371 francs. E per mai esi uras da dia a dia, io già vigel in abiala sera.
0: La Saira, un musica svizzera, non stop.

0: Giovedì dal RTL.
1: Pots cun Arvinca Dov, benvegni. Guy Parmelin è tot auter che contents cu l'Union Europeica. E la Samstagsrundschau de Radio SRF ha il presidente della Confederazione dit che lui contrafecci ad una convegna il rom del pacchetto de contracts planisau. Tenor Parmelin è sibu acceptabile che lui vuol fa pagare la Svizzera na vendigli un prem de fanador c'un conta per cendazzi sin fornizions di cial. A decca la Svizzera stoppi pagaglia vigni l'intera indemnizzazione de disoccupazione per confinaris de lui ai tenor Parmelin inacceptabile. Strusch Kinnenavin vein lauter, suenter che Donald Trump est aus questiam nella China per sin scontra con Xi Jinping, vein Vladimir Putin a fail madem lautriamda. Tenor comunicazione da Moscau vignen ils dus presidents a tematisar las relaziuns bilaterales, sco e importantes demandas regionales ad internazionales. Probabile quai emaniau ils conflicts il proximo Orient. A leu all'armada israeliana annunziau oz dove mazzau il chef militar dall'ala armada dell'organizzazione terroristica Hamas. Quil segi staus indils chaus dall'attacca della Hamas sil Israel il 7 d'ottobre 2023. E la Hamas ha confirmau la mort del comandant. A per fine, una novità di tutto altro genere, Emplers Markaus Schweizer sei da Watts lunges Kolonnes avon las Stizions de Swatch. Melis Personas an leu pudetir in ura dil Modell Royal Pop. La compra è limitada sin in ura per persona, per Stizion e per G. Tot tenor varianta costa l'ura d'entre 300 conta a 371 francs. E per mai esi uras de dia a dia, io già vigel in a biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non si

schettet la radio, meine trasli storge de musica. Sche canzuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpet nadat. RTL. Nur che la musica è da casa.

C'è una parte di me che nessuno vuole. Quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dazu al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or dalla buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schacciuzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister

Lungatg rumantsch da Antonia Sonder. Cul nos lungatg nel betg pert fatg, sans il patratg strousch fol tarvatg. Lungatg è met che exprim il plet pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betg cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastarte del monte.